anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Fine il Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Mata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiesa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del bel tempo su tutta la Campania. L'alta pressione infatti dominerà la scena meteorologica, garantendo una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, dove i cieli saranno sereni o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Clima estivo su tutta la regione con temperature massime diurne in generale comprese fra i 24 e i 30 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno e buona domenica da Gianluca Miranda. Caos stamattina in viale Cavalleggeri d'Aosta nel quartiere Fuorigrotta. Secondo le prime notizie si sarebbe verificato un grave incidente tra due vetture che provenivano dalla zona di Coroglio, quella della Movida. Pochi metri l'incrocio con via Giacinto De Silvo. La situazione tra gli occupanti delle auto pare sia subito diventata concitata e si sia trasformata in rissa. Non è chiaro al momento quante persone siano rimaste coinvolte. Ci dovrebbero essere dei feriti sul posto. Si sono recate le forze dell'ordine e ambulanze. Momenti di paura nel pomeriggio di ieri nelle acque di Procida, dove un'imbarcazione da diporto di circa 12 metri ha rischiato di affondare dopo aver imbarcato acqua a causa di una falla nello scafo. A bordo si trovavano 5 persone, tra cui 3 minori, tutte tratte in salvo dalla Guardia Costiera. L'emergenza è scattata intorno alle 15:20, quando alla sala operativa della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Napoli è giunta una richiesta di soccorso. La Direzione Marittima di Napoli ha inviato sul posto la motovedetta CP807 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia. Con l'arrivo di quest'ultima sono state avviate le operazioni di svuotamento dello scafo mediante una motopompa. La falla è stata individuata e temporaneamente contenuta, evitando così il rischio di affondamento dell'unità. Le operazioni di soccorso sono state rese più difficili dal rafforzamento del vento di Maestrale, che ha reso necessario il rimorchio dell'imbarcazione fino al porto di Marina Chiaio Lella, dove è stata condotta e ormeggiata in sicurezza. Sono 2 le persone sottoposte a fermo emesso dalla procura di Torre Annunziata stanotte nell'ambito delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di Salvatore Solimene, 46 anni, morto dopo essere stato gravemente ferito con 2 colpi di pistola ieri pomeriggio a Bosco Trecase in provincia di Napoli. Secondo quanto si è appreso, l'omicidio sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per futili motivi, il deposito dei sacchetti dell'immondizia. Il provvedimento di fermo per il reato di omicidio sono stati notificati dai militari nell'arma di Bosco Trecase a Fulvio Titi, 33 anni, ed Antonio Guasta Fierro, 27 anni. Sarebbe stato quest'ultimo a sparare usando una pistola calibro 9 con la matricola cancellata al culmine della lite scoppiata in un garage condominiale, dove la vittima, raggiunta da 2 colpi dei 3 esplosi, risiedeva. I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno sequestrato l'arma, 4 proiettili inesplosi, 3 bossoli e i cellulari degli indagati. La salma di Solimeno è stata sequestrata mentre 2 uomini fermati sono stati trasferiti in carcere a Napoli. La chiusura con lo sport, il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza per l'annuncio ufficiale di Allegri a Napoli. L'ex tecnico del Milan si libererà nei prossimi giorni dai rossoneri per poi unirsi al club di De Laurentiis, la nazionale. Stasera gli azzurri di Baldini torneranno in campo, alle 21 sfideranno la Grecia in amichevole. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Fine Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno e buona domenica da Gianluca Miranda. Caos stamattina nella viale Cavalleggeri d'Aosta nel quartiere Fuorigrotta. Secondo le prime notizie si sarebbe verificato un grave incidente tra due vetture che provenivano dalla zona di Coroglio, quella della Movida, pochi metri l'incrocio con via Giacinto De Sivo. La situazione tra gli occupanti delle auto pare sia subito diventata concitata e si sia trasformata in rissa. Non è chiaro al momento quante persone siano rimaste coinvolte, ci dovrebbero essere dei feriti, sul posto si sono recate forze dell'ordine e ambulanze. Cambiamo argomento. Momenti di paura nel pomeriggio di ieri nelle acque di Procida, dove un'imbarcazione da diporto di circa 12 metri ha rischiato di affondare dopo aver imbarcato acqua a causa di una falla nello scafo. A bordo si trovavano 5 persone, tra cui 3 minori, tutte tratte in salvo dalla guardia costiera. L'emergenza è scattata intorno alle 15:20, quando alla sala operativa della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Napoli, è giunta una richiesta di soccorso. La direzione marittima di Napoli ha inviato sul posto la motovedetta CP807 dell'ufficio circondariale marittimo di Ischia. Con l'arrivo di quest'ultima sono state avviate le operazioni di svuotamento dello scafo mediante una motopompa. La falla è stata individuata e temporaneamente contenuta, evitando così il rischio di affondamento dell'unità. Le operazioni di soccorso sono state rese più difficili dal rafforzamento del vento di maestrale, che ha reso necessario il rimorchio dell'imbarcazione fino al porto di Marina Chiaiolella di Procida, dove è stata condotta e ormeggiata in sicurezza. Sono 2 le persone sottoposte a un fermo emesso dalla procura di Torre Annunziata stanotte nell'ambito delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di Salvatore Solimene, 46 anni, morto dopo essere stato gravemente ferito con 2 colpi di pistola ieri pomeriggio a Bosco Trecase in provincia di Napoli. Secondo quanto si è appreso, l'omicidio sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per futili motivi. Il deposito dei sacchetti dell'immondizia e provvedimenti di fermo per il reato di omicidio sono stati notificati dai militari dell'arma di Trecase a Fulvio Titas, 33 anni, e ad Antonio Guastafierro, 27 anni. Sarebbe stato quest'ultimo a sparare usando una pistola calibro 9 con la matricola cancellata al culmine della lite scoppiata in un garage condominale dove la vittima risiedeva. I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno sequestrato l'arma, 4 proiettili inesplosi, 3 bossoli e i cellulari degli indagati. La salma di Solimeno è stata sequestrata mentre i 2 uomini fermati sono stati trasferiti in carcere a Napoli. La chiusura con lo sport, il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza per l'annuncio ufficiale di Allegri al Napoli. L'ex tecnico del Milan si libererà nei prossimi giorni dai rossoneri per poi unirsi al club di De Laurentiis. La nazionale italiana stasera, gli azzurri di Baldini torneranno in campo alle 21, sfideranno la Grecia in amichevole. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: amici ed amiche di Kiskis Napoli, buongiorno e buona domenica da parte di Marcello Calvano. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Sunday Sport. Al mio fianco Susi Fiorillo. Buongiorno
1: Susi. Buongiorno Marcello, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Una giornata in cui parleremo di Napoli, naturalmente. Casa Napoli si attende che Massimiliano Allegri sia liberato dal Milan per poter firmare con il club partenopeo. Una giornata in cui naturalmente si parlerà anche di nazionale italiana, che questa sera sarà impegnata in trasferta contro la Grecia in amichevole. Nel corso di queste prossime tre ore vi faremo ascoltare anche la voce dei protagonisti, le parole di Baldini, di Bartesaghi e anche di Pisilli. Però, come consuetudine, cara Susi, partiamo con la rassegna stampa. Una rassegna stampa che vede il Napoli protagonista non soltanto relativamente al calciomercato, si fanno già tanti nomi in questo periodo, ma anche relativamente alla possibilità che Matrizzetta, che a capo di una cordata di imprenditori americani, possa rilevare il Napoli. Al momento, stando anche alle parole dello stesso Rizzetta, che ha rilasciato varie interviste, non ultima quella ai colleghi americani di Bloomberg, l'offerta c'è, il problema, se vogliamo chiamarlo problema naturalmente, ma comunque l'impedimento per questa cordata è proprio Aurelio De Laurentiis, che da quell'orecchio non ci vuole sentire, non vuole vendere al momento.
1: Non vuole vendere al momento, il suo è un no, tant'è che, se ricordiamo, Marcello, anche durante l'ultima conferenza lui è stato chiaro, ha detto: sì, il Napoli non è in vendita, ci vediamo in ritiro. Quindi questa è una frase che ci ha fatto pensare che il suo sia un no definitivo. Poi monitoreremo ovviamente la situazione, parleremo di questo, come detto tu, nel corso della puntata di Sunday Sport. Parleremo di mercato, parleremo di Max Allegri, che non è stato ancora ufficializzato. Tra l'altro pare che Ibrahimovic si sia anche indispettito nei confronti dell'allenatore,
0: messo di traverso, esatto. Messo proprio di traverso, e già per la stazza oltre che per il carattere, avere un Ibrahimovic di traverso è un bel problema, ma speriamo che il buon senso possa avere la meglio in questa situazione, anche perché il Napoli non può attendere più di tanto. Credo che al massimo 7-10 giorni, poi dovrà capire effettivamente se questa situazione si potrà sbloccare. Onestamente, credo sia una questione di principio che non fa del bene a nessuno, in casa Milan soprattutto, perché se veramente, come si dice, Ibrahimovic voglia al momento andare avanti con questo muro contro muro con Massimiliano Allegri, significherebbe per il Milan prendere un nuovo allenatore, innanzitutto rifare parte della società, che in questo momento non c'è, sì, perché sappiamo come ci siano state tutta una serie di esoneri e dimissioni in seno alla società rossonera, e tenere a stipendio due allenatori, uno Massimiliano Allegri, che poi resterebbe fermo di fatto per tutta la prossima stagione, e poi il nuovo allenatore del Milan.
1: Quindi è una situazione che pesa, che peserebbe, sì, che peserebbe. Nel frattempo però Massimiliano Allegri non se ne sta con le mani in mano, perché i contatti con Giovanni Manna sono quotidiani, sì, stanno lavorando sul mercato, ci sono tanti nomi che piacciono al Napoli, ci sono anche tanti calciatori che rientreranno dai prestiti e che saranno valutati poi dall'allenatore proprio nel corso dei ritiri, tra questi Marianucci, Rafa Marin e, ti dico, anche Lorenzo Lucca, un calciatore che piace tanto al tecnico.
0: Eh sì, una situazione da monitorare con grandissima attenzione, però bisognerà fare i vari passi, i vari step in maniera, diciamo così, consecutiva. Prima fare in modo che Allegri possa liberarsi dal Milan e essere ufficializzato come nuovo allenatore del Napoli, poi naturalmente continuare con questi contatti che evidentemente ci sono tra Manna e Massimiliano Allegri. Siamo pronti per cominciare la nostra rassegna stampa, prima però ricordiamo anche i contatti per appunto interagire con noi, sia attraverso WhatsApp ma anche attraverso la linea diretta, perché anche in questa domenica ci sarà il filo diretto.
1: Esatto, i soliti orari 10.50, 11.50 e 12.50, lo 081 546 6873, mentre i messaggi WhatsApp li leggeremo nel corso ovviamente della diretta al 342 00 00 100.
0: Partiamo con la nostra rassegna stampa e partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che in taglio alto presenta due interviste molto interessanti. La prima, Bobo Vieri, che parla di lotta scudetto e dichiara: scudetto è Kivu Max per il tricolore, Vlahovic era da tenere, il riferimento naturalmente all'attaccante della Juventus che ha interrotto qualche giorno fa i discorsi con la Juventus per il rinnovo di contratto. Altra intervista invece fatta a Deschamps e naturalmente legata al mondiale che sta per partire. Mondiale, vi spiego, la mia Francia da titolo. In primo piano due sport che in questo momento hanno un'attenzione mediatica particolarmente alta in attesa appunto dell'inizio del mondiale. Si tratta del tennis e del GP di Monaco, ore 15 da Parigi a Monte Carlo per fare la storia. Che forza ragazzi, Cobolli che sarà protagonista ai Roland Garros, Zverev favorito in finale, ma l'italiano ha un sogno 50 anni dopo Panatta. E poi per quanto riguarda invece Antonelli, Gran Premio di Monaco, giro alla Senna e pole record. Kimi ha dichiarato: ora mi guarderò le spalle. Ferrari invece in seconda fila. Relativamente al calcio, in taglio basso, spazio alla nazionale italiana che, come vi dicevo in precedenza, sarà protagonista in amichevole questa sera in Grecia, la nazionale di Baldini. Baldini vota Conte e l'under 17 con il Belgio si gioca l'europeo in finale. Si parla anche di Milan Dubi Mognan, Solé vicino all'Inter, Sorlot fretta Juventus. Queste le tre tematiche di mercato che interessano Milan, Inter e Juventus. Dalla Gazzetta dello Sport, dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, ci spostiamo su quella del Corriere, sempre dello sport. Il nostro orgoglio, Big Italy, questo è il titolo del Corriere relativamente a tennis e moto. Domenica spaziale tra Formula 1, appunto tennis e moto, tutti con Kimi, Cobolli e Bezzecchi. Antonelli in polla, Monte Carlo cerca il quinto trionfo consecutivo alle ore 15, Flavio sfida Zverev alle ore 15, può vincere il Roland Garros dopo Panatta alle 14. Infine Marco sogna in Ungheria con l'Aprilia, parte in seconda fila. Relativamente al mercato, anche sul Corriere dello Sport si parla di questa trattativa tra la Juventus e Sorlot, accordo trovato, ingaggio da 4 milioni di euro. Solé scatto Inter, si parla anche della formula, ovvero un prestito con obbligo di riscatto. Relativamente al Napoli si ritorna a parlare della possibile trattativa che in questo momento è bloccata proprio da Aurelio De Laurentiis con Matrizzetta per la vendita della società azzurra. Napoli Rizzetta esce allo scoperto, il piano per il club. Questo quanto si scrive in prima pagina sul Corriere dello Sport relativamente a questa vicenda. E poi per quanto riguarda l'Italia, questa sera di scena in Grecia alle ore 21, Baldini due novità che sono Hanor e Ekator. Ti faccio una domanda relativamente alla nazionale italiana. Si parla appunto di una nuova rinascita, in verità se ne parla già da un bel po', di anni a questa parte, però in attesa dell'elezione del nuovo presidente della FIGC, credi che Baldini possa avere qualche chance di essere confermato? Perché quantomeno dal punto di vista dell'opinione pubblica,
1: sì,
0: è un allenatore che ha avuto un certo riscontro positivo nei tifosi italiani.
1: Ha avuto un certo riscontro positivo, mi piace anche il suo approccio, abbiamo ascoltato le sue parole in conferenza, lui crede molto nei giovani, è anche un motivatore, no? Nei confronti della squadra. Mi sono piaciute le sue affermazioni, i ragazzi fanno gruppo alle...
0: Ha avuto un certo riscontro positivo nei tifosi italiani.
1: Ha avuto un certo riscontro positivo, mi piace anche il suo approccio, abbiamo ascoltato le sue parole in conferenza, lui crede molto nei giovani, è anche un motivatore, no? Nei confronti della squadra. Mi sono piaciute le sue affermazioni, i ragazzi fanno gruppo all'esterno, mostrano comunque di valere tanto anche

0: nuovo CT. Passiamo adesso alla prima pagina di Tutto Sport. Sei un mito in taglio alto, fenomenale Kimi, storica pole a Monte Carlo, quindi si parte dalla Formula 1, beffato Verstappen all'ultimo giro, a 19 anni Antonelli diventa il più giovane di sempre a partire davanti a tutti nel Principato di Monaco. Delusione Ferrari, Hamilton terzo, Leclerc quarto, il via alle ore 15. In primo piano intervista di Tutto Sport ad Alessandro Del Piero. Juve, per te ci sarò sempre, è un amore senza fine, i tifosi mi sognano presidente, la sento come responsabilità, però ho troppo rispetto per chi c'è adesso, situazione dura ma niente disfattismo. Relativamente al portiere, questa è una notizia di mercato di Tutto Sport, il Dibu Martinez apre a un possibile arrivo alla Juventus, il nodo però resta all'ingaggio, proposto Pickford ai bianconeri. In attacco invece ipotesi Gudmundsson, la verità relativamente all'interruzione delle trattative per il rinnovo di Vlahovic. Giovane Italia, sei una risorsa, questa è una parte della conferenza stampa, una frase della conferenza stampa estratta da Tutto Sport per la sfida di stasera degli azzurri contro la Grecia. Il CT Baldini ad interim ha anche aggiunto, per rinascere bisogna allenarsi di più, ecco. E qui poi ha fatto anche un passaggio su Antonio Conte dicendo: lui vince perché ha una metodologia molto chiara e i risultati ottenuti testimoniano proprio questo. Quindi un aspetto che è stato criticato da buona parte della tifoseria napoletana, ovvero gli allenamenti particolarmente duri, viene sottolineato in maniera positiva da parte del CT della nazionale italiana.
1: Ma sì, anche perché gli azzurri, e parlo del Napoli, li abbiamo visti all'arrivo proprio di Antonio Conte. Io ricordo benissimo gli allenamenti, i primi allenamenti in ritiro, loro venivano da una stagione disastrosa, sì, sì. Quindi anche con allenamenti sicuramente differenti rispetto a quelli del mister, ed erano stremati all'inizio, quindi non erano proprio allenati, no? sotto questo punto di vista. Sicuramente adesso hanno una condizione totalmente differente. Poi in realtà io credo che in tanti abbiano criticato gli allenamenti di Antonio Conte per i tantissimi infortuni che abbiamo visto durante la stagione, quindi molti pensano che i tanti infortuni siano in realtà una conseguenza del lavoro pesantissimo del mister.
0: Passiamo adesso al Torino, prima di chiudere la rassegna stampa di Tutto Sport. Toro incontro con Gilardino, Aquilani invece pronto ad andare al Sassuolo, Abate riflette, l'ex tecnico del Pisa si aggiunge alla lista con Di Francesco. Prima pagina del Mattino, vogliamo il Napoli ma Dela non vende, questo il virgolettato da parte di Matt Rizzetta, offerta del patron del Napoli Basket, secco no del presidente azzurro, quindi trattativa che di fatto in questo momento non decolla, anzi è stata interrotta proprio da Aurelio De Laurentiis. Andando all'interno delle pagine del Mattino c'è anche un approfondimento sulla situazione Allegri-Napoli. Allegri Napoli, Aurelio De Laurentiis chiama Scaroni, rassicurazione sulla risoluzione con il Milan, è solo questione di tempo, questo quanto si legge all'interno del Mattino. Dal Mattino, sempre andando nelle pagine interne, passiamo alla Gazzetta dello Sport, che parla di mercato e fa riferimento a Ghila, il difensore spagnolo della Lazio, il preferito di Allegri. Lo spagnolo ha già dato l'ok da un bel po' di tempo a questa parte, nonostante il Napoli possa già contare sul reparto difensivo di alto livello, questo quanto si legge all'interno della Gazzetta, con Beukema, Buongiorno, Rachmani, rientranti Rafa Marin e Marianucci. Il club ritiene necessario aggiungere un ulteriore profilo di spessore internazionale. Ghila risponde perfettamente all'identikit ricercato. Esperienza in Serie A, personalità, leadership e margini di crescita ancora importanti. Effettivamente dei difensori della nostra Serie A, Ghila è uno di quelli che si è messo maggiormente in evidenza, no?
1: Sì, si è messo maggiormente in evidenza. Lui ha detto, come hai letto, sì al Napoli. C'è solo un problema, che Lotito chiede tra i 30 e i 35 milioni, perché c'è una percentuale.
0: Qual è? Esatto.
1: Esatto, perché c'è una percentuale, il 50% dovrebbe essere, che andrebbe nelle casse del Real Madrid, e il Napoli è disposto ad andare non oltre i 25 milioni, quindi c'è, diciamo, questa difficoltà.
0: È una ulteriore difficoltà relativamente a un discorso di mercato legato al Napoli. Anche nelle pagine interne del Corriere dello Sport si parla di Matt Rizzetta.

0: contatti iniziati 6 mesi fa, il pool USA e il progetto, quindi si va ad analizzare coloro che hanno provato ad imbastire una trattativa con Aurelio De Laurentiis per l'acquisizione del club, ma lo ribadiamo, al momento De Laurentiis non vuole assolutamente saperne nulla di cedere il Napoli. Siamo pronti ad ascoltare un estratto con le dichiarazioni di Pisilli pronunciate ieri in conferenza stampa alla vigilia del match che attende l'Italia di Baldini questa sera in amichevole, ricordiamo ancora una volta, alle ore 21 in trasferta in Grecia. Pisilli:
1: un tuo compagno giovane e gli abbiamo chiesto del vostro rapporto con il mister Baldini e gli abbiamo chiesto dei messaggi motivazionali che vi fa vedere anche il mister. Una cosa che mi ha colpito è che lui definisce il campo come una chiesa, dovrebbe essere la vostra chiesa. Ci parli un po' dell'approccio che ha lui a livello di comunicazione con voi?
2: Beh, il mister, penso lo conoscete pure voi, è una persona molto vera, molto sincera, con dei valori molto, molto profondi, quindi ci trasmette tutti i suoi valori e questa è una cosa molto bella, perché poi spesso ci fa discorsi che vanno anche oltre il calcio in un certo senso e penso che poi sta un po' a noi recepire questi discorsi, perché se ti entrano veramente nel cuore e nella testa poi ti trasmette tanti valori sia calcistici ma che vanno anche al di là del calcio, e questa penso sia una cosa veramente molto bella. Sì, lui ci dice che il campo della nostra chiesa è inteso come che abbiamo quelle due ore e mezza di allenamento quotidiano in cui dobbiamo stare al 100% concentrati, perché magari in altri lavori diciamo gli orari sono più lunghi, mentre per un calciatore non ti puoi allenare più di due ore e mezza perché sarebbe deletiero. Quindi lui intende che per quelle due ore e mezza dobbiamo stare al 100% concentrati su quello che stiamo facendo e lasciare da parte tutto il resto, perché in quelle 2 ore passa il nostro miglioramento come calciatori, come uomini e come un po' tutto.
3: Daniele Fortuna, Radio Rai.
4: Ciao, due cose. Bosnia, la tua impressione, quello che è successo, quello che ricordi, se hai già metabolizzato, insomma anche la reazione degli altri, un tuo ricordo. La seconda cosa, l'altra sera in Lussemburgo, tu e Pio Esposito sembravate molto più avanti come personalità rispetto agli altri. Quello che voglio dire è che quando uno comincia a giocare, a fare esperienze nelle coppe, in campionato, ad avere minuti, poi la differenza in campo si vede come carattere e come personalità. Qual è la tua sensazione? Quello che voglio dire, cioè l'invito è: fate giocare questi ragazzi più giovani, perché sennò non acquisiranno mai questa consapevolezza.
2: Allora, per quanto riguarda la Bosnia, penso quello che è successo è agli occhi di tutti, è una grandissima delusione, la reazione ovviamente è stata uguale per tutti, eravamo tutti molto delusi perché ci tenevamo tutti a giocare il mondiale quest'estate e purtroppo è andata così, ma penso che comunque dentro al campo abbiamo dato tutto quello che avevamo. Poi ci sono stati una serie di episodi, le partite vanno, ogni partita è a sé diciamo, quella è stata una partita complicata per più cose, però la squadra era al 100% focalizzata sull'obiettivo di andare al mondiale. Per quanto riguarda la seconda domanda, penso Pio è un grandissimo giocatore, quest'anno ha fatto un grandissimo anno, ma penso che qua ci sono veramente tanti, tanti grandi giocatori. Ci può stare magari all'inizio un po' di emozione, un po' di tensione, ma penso che la squadra si sia comportata bene, abbiamo rotto il ghiaccio dopo qualche minuto e sì, quello che mi auguro e che spero è che ci sarà sempre più spazio per tanti giovani italiani, perché abbiamo dimostrato comunque, tanti hanno dimostrato che durante tutto quest'anno anche nei club di essere veramente grandi calciatori.
3: Marco Nosotti, Sky Sport.
5: Grazie, buongiorno Nicolò. Due cose anch'io, perché allora, c'è una cosa che mi ha colpito, come questa vostra esperienza, no? Queste due partite abbia giudizi più disparati, quasi c'è grande entusiasmo, evviva, ci sono i giovani, c'è coerenza, li mettono alla prova, ed è una bella prova. C'è chi invece dice no, i giovani, questi qui o ce l'hanno a morte comunque con quello che è l'Italia, perché ha fallito e ha deluso. O ti chiedo se è giusto questa divisione, se è giusto, se vi dà fastidio. A me ha colpito il fatto, mentre sono un entusiasta io dei giovani. Seconda cosa, ed è questo, io guardato il tuo cammino quest'anno, fino a un certo punto la partita, il campionato, lo guardavi dalla panchina, poi c'è uno switch, c'è qualcosa che succede a dicembre, non lo so, nel tuo rapporto con la Roma, nel tuo rapporto con il mister, hai dato più disponibilità, ti ha chiesto cose differenti. E dopo sei partita da grande ovunque. E non so se è un'impressione che ho avuto da fuori. Grazie, scusa la lunghezza.
2: Allora, per quanto riguarda la prima domanda, penso che la risposta sia nella domanda stessa, perché qualsiasi cosa fai, alla fine qualcuno avrà sempre da ridire, sia che giocano i giovani, sia che poi non giocano. Quindi bisogna stare tranquilli, lasciare perdere queste cose, non focalizzarsi sulle cose meno importanti. Noi ora siamo qui, abbiamo una grande occasione, è un onore per tutti stare qui e dobbiamo solo pensare a stare tranquilli e giocare, poi che sia nazionale maggiore, che sia under 21, non fa differenza, perché quando metti questa maglia è sempre un onore, al di là della categoria che stai rappresentando. Quindi se poi la gente ha da dire ma perché giocano i giovani, però non giocano i giovani, alla fine ognuno può dire quello che vuole e parlerà sempre il campo, perché nel calcio è così, quando poi hai l'occasione devi essere bravo a dimostrare il tuo valore.

0: Gruppo è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: Quante cose al mondo costruire.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Eccoci qua, siamo tornati nuovamente in diretta. Buongiorno e buona domenica da parte di Marcello Calvano.
1: E buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo.
0: Al telefono con noi Antonello Giannetti. Ciao Antonello, come stai?
2: Buongiorno e buona domenica anche da parte mia. Bene ragazzi, grazie sempre per l'invito, è sempre un grande piacere, lo sapete.
0: Grazie a te per averlo accolto. Partiamo dalla grana principale che in questo momento tiene un po' tutti sulle spine, ovvero Massimiliano Allegri che non riesce a liberarsi dal Milan. E di fatto al momento stiamo parlando di un muro contro muro in casa rossonera. Fa bene De Laurentiis a essere tranquillo, sereno e consapevole del fatto che prima o poi questa situazione si sbloccherà?
2: Io non lo so se è tranquillo e sereno, però credo che sono situazioni che poi alla fine conviene a tutti che si risolvano con un accordo transattivo, con una situazione tale che consenta al Milan di non dover effettuare un esborso importante, all'allenatore di rinunciare a qualcosa e di venire a lavorare immediatamente con il Napoli. Credo che sia quel tira e molla un po' che tante volte abbiamo visto nell'ambiente, ma poi credo che però poi sia utile e anche profittevole per entrambe le parti di addivenire ad un accordo di buon senso e chiudere questa contesa, così poi insomma l'allenatore potrà dedicarsi completamente al Napoli. Poi come si dice, siamo sotto al cielo. Io nella vita ho imparato che mai dire mai, mai dire sempre, tutto può succedere, però mi sembra che ci voglia un po' di buona volontà, ecco, mettiamola così, da entrambe le parti per trovare una soluzione e chiudere questa partita.
1: Sì, intanto c'è un po' di preoccupazione anche perché lo aspettavamo già la scorsa settimana, no? Quando ne abbiamo parlato al telefono, Antonello, pensavamo che fosse trattasse di una questione di giorni, invece non è stato così, anche perché adesso Ibrahimovic si è indispettito, vuole insomma trattenerlo addirittura almeno fino a luglio, quindi è un po' questa la situazione che ci preoccupa, però sappiamo che l'allenatore nel frattempo sta avendo questi contatti quotidiani con Giovanni Manna proprio per iniziare a parlare di futuro, a parlare di mercato. Pare che il futuro di Anguissa sia sempre più lontano dal Napoli e piace tanto, Allegri vorrebbe portare al Napoli il suo pupillo Adrien Rabiot.
2: Ecco, guarda, allora tu come ricorderai, tu anche Marcello abbiamo parlato spesso, la mia idea è sempre stata quella di un ridimensionamento, diciamo un abbassamento dell'età media della squadra. È un ridimensionamento degli ingaggi, che non vuol dire diminuire il livello di competitività. È chiaro che Anguissa, come per me tanti altri giocatori, peraltro a scadenza l'anno prossimo, quindi anche in una situazione contrattuale che ovviamente impone poi delle scelte, no? O tieni un giocatore a scadenza e poi l'anno prossimo si libera a zero e quindi perderesti un eventuale introito che tu invece quest'anno puoi fare, o addirittura poi dovresti allungare ancora un contratto ad un giocatore, e non solo lui, non più giovanissimo. È una scelta sicuramente che la società dovrà ponderare bene. Io sarei dell'idea, diciamo, di far chiudere un po' un ciclo a tutti i giocatori che hanno dato secondo me tantissimo, tante gioie, tante emozioni, tante cose belle, però di ripartire sarebbe la mia idea. Ma mi pare che anche il presidente, tutto sommato, quando dice abbiamo ancora tanti giocatori, Napoli non è il PSG o il Bayern, oppure dice in una domanda dice sì, insomma le plusvalenze sono importanti, quindi mi pare che ci sia un po' una volontà di ritornare al Napoli di qualche anno fa, no? Quel Napoli che andava a prendere giocatori giovani ma forti, che potevano darti nell'immediato importante riscontro da un punto di vista sportivo, ma poi in un futuro successivo potevano anche darti quegli introiti importanti per una società come il Napoli, per potersi poi mantenere sempre solide e forte. Quindi io sarei dell'idea di abbassare un po' il livello medio dell'età e quindi anche anche a malincuore magari a rinunciare a qualche giocatore importante, ma ritorno sempre alle parole del presidente, in giro per il mondo ci sono tantissimi giocatori, ecco, poi Napoli eventualmente deve essere bravo, su questo non ho dubbi che lo è, ad individuarli ed a saperli prendere prima dei concorrenti.
0: Ecco, ma secondo te uno come Massimiliano Allegri, consapevole di questo ritorno seppur in parte alla politica del Napoli che ha permesso a questo club di restare competitivo per tanti anni, per farla breve, quella delle plusvalenze, appunto. Nell'ottica, guarda, De Bruyne Lukaku, come si inserisce l'Allegri pensiero secondo te?
2: Guarda, io De Bruyne e Lukaku sono due giocatori, sicuramente non ne discutiamo la qualità, ma hanno due ingaggi che sono due ingaggi pesantissimi nell'economia del budget complessivo. Allegri è un allenatore che ha due grandi qualità, al di là di tutte le altre qualità che noi conosciamo e che non ovviamente evito di rimarcare, ma sicuramente due sono molto importanti che a me piacciono tantissimo e che sono mancate, secondo me, ne abbiamo parlato anche altre volte: la gestione della rosa nella sua interezza, cioè Allegri fa giocare tutti e Allegri fa giocare anche tanto giovani. Ricordiamo gli anni alla Juve, gli ultimi anni alla Juve.
0: Il secondo ciclo alla Juventus ha lanciato Miretti, ha lanciato Sulé, ha lanciato tanti ragazzi della Next Gen.
2: Quest'anno al Milan qualche altro ragazzo interessante l'abbiamo visto, come Bartesaghi, per esempio. C'è un allenatore che non disdegna i giovani, che fa giocare tutti, che ha una grande gestione della rosa. Quindi da questo punto di vista è anche un allenatore che mi piace definire anche aziendalista, nel senso che è un allenatore che sa far sviluppare bene il materiale che ha a disposizione. Quindi da questo punto di vista, per rispondere alla tua domanda, dico sì, io sono tranquillo da questo punto di vista con il mister Allegri, perché credo che anche questo è stato un altro focus sul quale il presidente Roh ha puntato molto: la gestione della rosa, i cambi, le sostituzioni. Quante volte ne abbiamo parlato nel corso di quest'anno, certo, della gestione delle rotazioni, delle sostituzioni che il Napoli spesso non faceva o faceva negli ultimi minuti, e vedi che poi erano valutazioni che facevamo, che tutto sommato hanno trovato anche un po' di riscontro nelle parole del presidente, no? Quando ha parlato, ha fatto capire che lui piace, insomma, se ti prendi i giocatori, proprio i giocatori li fa giocare, se no che li compra a fare.
1: E infatti Allegri ha detto che in ritiro vorrà anche valutare e poi appunto giudicare proprio alcuni calciatori che non sono stati, diciamo, non solo che sono stati presi poco in considerazione in questa stagione, che non hanno neanche avuto la possibilità, diciamo, di esprimersi al meglio. Parlo sia di Marianucci che di Lorenzo Lucca. Lorenzo Lucca, tra l'altro, piace tanto ad Allegri.
2: Ma se tu ti ricorderai che su Lorenzo Lucca io ho sempre detto che, al di là di quella che potevano essere dei problemi, diciamo, di carattere ambientale, diciamo così, però dal punto di vista tattico, se io chiedo a Lorenzo Lucca di fare il Lukaku della situazione, cioè di fargli prendere palla a metà campo, di far salire la squadra, poi magari di correre dentro l'area di rigore, non è quel giocatore là. Lorenzo Lucca è un giocatore che deve essere servito con tanti traversoni dal fondo soprattutto, quindi non con l'esterno che rientra per cercare l'1-2 e la triangolazione, ma piuttosto con un esterno che va sul fondo e mette dentro tanti traversoni. E Lorenzo Lucca è uno dei gol in questo modo di attaccare, secondo me li fa. Poi certamente sappiamo tutti che non è Cavani, non è Higuain, non è Højlund, però è un giocatore che secondo me
1: deve essere valorizzato per le sue caratteristiche.
2: Bravissima, mi hai tolto le parole di bocca. Deve essere sfruttato per quelle che sono le sue caratteristiche. E secondo il mio modestissimo e sommesso parere, non credo che noi a Napoli l'abbiamo sfruttato in questo modo qua. Perché farlo arrivare a centrocampo per far salire la squadra e non mettere tanti cross in mezzo all'area, secondo me non è stato valorizzato al meglio. Al netto di tutte quelle che possono essere state altre problematiche, nelle quali naturalmente non entro. Però dico, se noi questo giocatore, che è 2 metri, quindi è un giocatore molto importante, noi lo sfruttiamo bene, probabilmente anche tante partite con squadre medio-piccole che hanno avuto un baricentro bassissimo contro di noi, forse si poteva sfruttare meglio questo attaccante, dargli più spazio, più minutaggio, che poi è difficile per un giocatore giocare 3, 4, 5 minuti, 10 minuti e dare quella dimostrazione di grande forza, di grande qualità. Cioè, non tutti i giocatori sono bravissimi, quasi nessuno.
1: E poi proprio durante i ritiri dell'anno scorso Lorenzo Lucca aveva dato un'impressione positiva.
2: Mi piace tantissimo e non solo a me. Cioè, perciò dico, probabilmente anche Lucca è un giocatore che è sfruttato in maniera diversa, dandogli più minutaggio, dandogli più fiducia, probabilmente può avere un riscontro diverso. Cioè, vediamolo prima di... Io questo dico, secondo me noi Lucca non l'abbiamo proprio visto per quelle che sono le sue caratteristiche. Lucca, come anche, vorrei dire, anche Beukema, anche Lang è un attaccante, però l'attaccante poi sì, lui non ha fatto, non ha, probabilmente anche lui non ha dimostrato questa grande qualità, però facciamoli fare magari più l'esterno offensivo e meno preoccupazione per una fase di non possesso. Cioè, io, perciò mi fa piacere se Allegri li valuterà in ritiro. Poi dopo è chiaro che se non verranno ritenuti utili al progetto è giusto che il Napoli poi faccia altre scelte, però magari vederli un po' più inseriti in un contesto che possa esaltarne le qualità per le quali sono stati presi, per le quali il Napoli ha fatto degli investimenti molto corposi, non dimentichiamo.
1: Sì.
0: Dall'attacco passerei al centrocampo, perché anche qui ci sono un po' di nodi da sciogliere, in primis quelli relativi a Lobotka e Anghissà. Se dovessi scegliere di fare un sacrificio tra virgolette economico e anche da un punto di vista tattico, quale dei due sacrificheresti?
2: Guarda, io li sacrificherei entrambi, ti dico la verità, perché per Lobotka vale lo stesso discorso che per Zambo, anche lui è scadenza l'anno prossimo ed è un centrocampista che sicuramente nella fase di non possesso è tra i migliori, però nella fase poi di costruzione, un giocatore che non tira mai in porta, che non fa gol, giocatore che il lancio lungo lo fa con grande fatica, e allora lì in quella zona di campo, se il Napoli dovesse giocare ancora in quel modo, a me piacerebbe un giocatore con una qualità diversa, con una visione di gioco più ampia, un giocatore anche De Bruyne per intenderci in quella posizione, se però davanti c'è delle grandi bocche da fuoco, anche un giocatore che ha quella qualità nel passaggio in uscita o nella possibilità di fare il lancio di 20, 30 metri, 40 metri e di ribaltare velocemente l'azione, non mi dispiace. Però sono due giocatori che secondo me, arrivati ad un anno dalla scadenza contrattuale, secondo me potrebbero anche andare e orientarsi su profili, diciamo, anche più giovani con caratteristiche anche magari similari. Però io, diciamo, per entrambi non mi strapperei i capelli se il Napoli dovesse fare la scelta di lasciarli andare tutti e due, a patto naturalmente che ne arrivino due giocatori, due centrocampisti di uguale qualità, di uguale
0: almeno che, a meno che Allegri non decida di arretrare De Bruyne al posto di Lobotka.
2: Esatto, a meno che Rabiot poi se arrivasse, Rabiot per me è un giocatore clamoroso, fortissimo, un giocatore che fa gol, un giocatore che si inserisce, un giocatore che tira dalla distanza. È un giocatore, lasciami dire, che c'ha anche quella, tra virgolette, cattiveria agonistica che in partite in partite significative ha la sua valenza.
1: È stato uno dei punti di riferimento anche di questo Milan.
2: Io lo porterei, mi piacerebbe tantissimo vederlo a Napoli, un giocatore fortissimo, non c'è dubbio alcuno.
1: Beh sì, sicuramente di altissimo valore. Ti faccio una domanda simile invece sui portieri, perché non è scontata la permanenza di Milinkovic-Savic, uno dei tra i due, quindi tra lui e Meret, potrebbe lasciare il Napoli proprio per una questione di casse. Tra l'altro al club piace tantissimo Matej Kovar, calciatore portiere del PSV. Tu chi terresti tra i due? E poi ti chiedo se pensi che con Allegri ci possa essere un'alternanza tra i portieri.
2: Guarda Susi, grazie per la domanda, anche questa molto bella. Allora, io penso che il Napoli, Meret e Milinkovic sono due buoni portieri con caratteristiche diverse, ma credo che il Napoli debba prendere un primo portiere più forte. Il portiere ti deve dare in dote quei 6, 7 punti, 8 punti a stagione. Entrambi questi due portieri secondo me non riescono a dare questo contributo significativo, quindi io mi orienterei su un primo portiere che deve fare il titolare senza alcun dubbio, cioè un portiere nettamente più forte di tutti e due. Poi è chiaro che la valutazione del secondo portiere, tra virgolette secondo, perché una squadra come il Napoli deve avere due portieri comunque all'altezza, perché se uno dei due poi un infortunio, un raffreddore, una squalifica, devi avere comunque due portieri di grande livello. Non lo so se Meret accetterebbe un altro anno diciamo da cotitolare, mettiamola così.
1: Sì.
2: Milinkovic, devo dire, non mi ha convinto tantissimo quest'anno, onestamente. Mi aspettavo di più da lui e anche da Alex. Probabilmente l'alternanza non ha fatto bene a nessuno dei due, però io spero, credo che Napoli prenderà un primo portiere titolare e poi inevitabilmente il mister dovrà fare una valutazione su chi lo affiancherà, anche rispetto a quella che poi è la volontà del giocatore, dei giocatori eventualmente, di restare e quindi di giocarsi tra virgolette il posto, oppure di scegliere di fare un'esperienza diversa dove magari potrà prendere la titolarità in un altro club.
0: Antonello, grazie mille per essere stato con noi, ti auguro buona domenica.
1: Ciao Antonello, grazie, buona domenica.
2: Ciao Susi, ciao Marcello.
0: Cara Susi, sta per concludersi la prima ora di questo appuntamento domenicale con Sunday Sport, però dopo la pubblicità filo diretto, quindi spazio agli ascoltatori.
1: Esatto, al numero 081 546 6873.
0: Ci fermiamo, pubblicità.

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Away. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Siamo tornati in diretta, buona domenica da Marcello Calvano.
5: E buona domenica da Susi Fiorillo.
4: Prima parte di questa puntata con Sunday Sport che concludiamo con il filo diretto. Allora andiamo immediatamente al telefono, c'è Salvatore con noi. Ciao Salvatore.
5: Ciao Salvatore,
6: buongiorno.
5: Buongiorno
6: Marcello, buongiorno.
5: Ciao.
6: Susi.
5: Ciao.
6: Salvatore da Trieste. Ciao. Niente, io ascoltavo adesso l'ultimo ospite vostro, là,
4: sì,
6: che parlava di tra i due portieri, no?
5: Sì.
6: Panneret e Milinkovic-Savic. Io non sono assolutamente d'accordo, in quanto Meret negli anni degli scudetti ci ha consentito quei 5, 6 punti, 7 punti che lui parlava, ce li ha garantiti Meret parando dei rigori e ci ha fatto vincere due scudetti. Per me Meret è il portiere che Napoli deve dargli fiducia e dargli le chiavi della porta. Milinkovic-Savic, per quanto possa essere bravo, ma Meret nei pali in Italia credo non lo supera nessuno. Per me è il miglior portiere che abbiamo in Italia ed averlo a Napoli è una fortuna. Milinkovic-Savic onestamente non mi fa impazzire,
4: quindi tu saresti per tenere Meret e prendere un secondo, prendere un secondo di pari livello per eventualmente, non dico dare la possibilità ad Allegri di fare l'alternanza, oppure un secondo, un giovane da far crescere?
6: Ma Marcello, scusami, l'alternanza come sempre esistita nel calcio come secondo portiere, non l'alternanza a settimana, una settimana uno e una settimana l'altro, perché il portiere come se ci mi può d'accordo o meno, il portiere è un ruolo fondamentale, ha bisogno di continuità rispetto a un attaccante, rispetto a un difensore, il portiere deve essere concentrato 90 minuti perché al 91esimo gli può arrivare il pallone e deve salvare la partita, quindi il portiere per me deve essere uno e deve essere titolare. L'altro può secondarlo durante la Coppa Italia a sprazzi, può durante qualche infortunio, ma il portiere titolare per il campionato e per il numero uno deve essere secondo me il titolare fisso, il secondo si deve alternare a secondo delle esigenze della squadra, ma il portiere deve essere uno come è sempre stato e come lo è neanche negli altri club.
5: C'è da dire però che in questa stagione un po' sfortunata Meret è stato fuori più o meno 18 partite per infortunio.
4: Sì,
6: ho capito, ma purtroppo quello succede. Però se è arrivato Milinkovic-Savic anche all'inizio dell'anno, quindi già c'era questa competizione all'inizio dell'anno, si sapeva che tra di loro c'era una gara ogni partita, quindi si era già messo in come si può dire in ballo la loro
5: titolarità.
4: Certo.
6: Esatto, quindi per me Meret resta il portiere numero uno dell'anno e spero che il Napoli gli dà la fiducia per. Poi riguardo a Rabiot, magari viene Rabiot perché è un giocatore secondo me fortissimo, ancora può dare ancora tanto. Niente, bisogna dirsi, speriamo che il presidente tenga duro ancora qualche anno, perché avere un presidente con nome e cognome è un privilegio in questo mondo, in questo calcio.
4: Soprattutto e non in Italia ultimamente, sì. Dobbiamo dire che i fondi, tranne l'Inter, da quando è arrivato Marotta particolarmente, non hanno avuto risultati così importanti nel nostro campionato. E stando appunto anche ai fatti, effettivamente fin quando De Laurentiis avrà voglia e forza per restare al comando del Napoli, io mi tengo tutta la vita De Laurentiis.
6: Esatto, abbiamo un nome e cognome, un presidente. Vedi la Roma o il Milan, non si sa mai chi è un presidente, chi comanda, chi non comanda, c'è sempre un
4: alone di mistero, certo, è vero, questo è vero. Grazie Salvatore.
6: Buona giornata.
5: Ciao Salvatore, ciao. Andiamo ancora al telefono velocissimo. Ciao Raffaele.
7: Ciao Susi, ciao Marcello. Ciao. Niente, allora velocissimo, sono d'accordissimo con il telespettatore di prima.
5: Sì.
7: Io come secondo prenderei Falcone del Lecce, lo metterei là tranquillo, gli aumenterei un po' lo stipendio, lui sarà tranquillo da secondo. Poi volevo dire una cosa per quanto riguarda il mister, io mi preoccuperei poco, nel senso che il presidente ci ha dato sempre dimostrazione che lui sa quello che fa. L'unica cosa che non mi piace è tanto che, specialmente da parte di tanti opinionisti e giornalisti, non ce l'ho con voi assolutamente, è che si torna sempre sul vecchio mister. Ormai se n'è andato. Qualsiasi partita che giocherà contro il Napoli, noi gli auguriamo le peggiori cose contro il Napoli.
4: Sportivamente parlando, naturalmente.
7: Sportivamente parlando, chiaramente. Se entra in nazionale, occorreremo le migliori cose, certo. Questo è quello che voglio dire, però io non mi piacerebbe più
5: hai voltato pagina, adesso bisogna parlare,
4: sì, ma come è giusto che sia, ragazzi.
7: Grazie ragazzi, ciao ragazzi,
5: ciao Raffaele,
4: ciao Raffaele. Grazie per aver chiamato. Leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100.
5: Sì, ci scrive un radioascoltatore che non si è firmato. Buongiorno, come si suol dire abbiamo fatto i conti senza l'oste. Se Ibra vuole veramente fare un dispetto al Napoli contro una diretta concorrente, siamo spacciati oppure c'è un piano B? Intanto Italiano è in Turchia, buona giornata.
4: È vero, Italiano in Turchia, si è accasato al Beşiktaş e il Napoli in attesa di capire quando si sbloccherà questa situazione, perché in casa azzurra non hanno dubbi che si sbloccherà prima o poi. È normale che un margine di manovra deve essere assolutamente messo a disposizione del club azzurro qualora davvero il Milan dovesse fare quello che secondo me è un autogol clamoroso, cioè anteporre beghe personali o anche professionali a situazioni economiche di un certo rilievo, perché comunque Massimiliano Allegri al Milan, senza l'ottenimento dalla Champions League, dovrebbe percepire ancora per un anno 5 milioni di euro.
5: Sì.
4: E in un Milan che non mi sembra se la passi alla grande dal punto di vista economico, anteporre, come dicevo, delle beghe personali e professionali a questioni economiche mi sembra davvero un autogol incredibile. Allo stesso tempo, Massimiliano Allegri, da par suo, giustamente dice: io ho diritto ad una buona uscita nel momento in cui ricevo un esonero e non voglio rinunciare a quei soldi. Vedremo come andrà a finire questa situazione. Ci dobbiamo fermare perché tra pochissimo c'è innanzitutto un disco, poi le ultime notizie con Gianluca Miranda, al rientro la seconda ora di Sunday Sport.
5: Qui abbiamo il disco.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Gianluca Miranda. Non un incidente seguito da una rissa come sembrava in un primo momento, ma un tentativo di rapina ai danni di un 17enne. Quanto è accaduto stamattina poco prima delle 7 in via Cavalleggeri d'Aosta, nel quartiere fuori grotta. Secondo una prima ricostruzione ad opera dei carabinieri, alcuni sconosciuti a bordo di un SUV avrebbero tentato di rapinare il minorenne, che si trovava anche lui al volante di un'auto nonostante l'età e quindi nonostante non avesse mai conseguito la patente. Entrambe le vetture provenivano dalla zona di Coroglio e procedevano verso l'incrocio con via Giacinto De Sivo. Nel tentativo di fuggire, il 17enne avrebbe effettuato una manovra azzardata finendo contro alcune auto parcheggiate. Il ragazzo è rimasto incolume durante l'azione. I rapinatori hanno anche esploso alcuni colpi d'arma da fuoco senza provocare feriti o danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. La strada è stata temporaneamente chiusa mentre le sirene e il fuggi-fuggi iniziale avevano fatto pensare a un grave incidente tra due auto seguito da una rissa. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Bagnoli al lavoro per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Un incidente ha provocato la chiusura temporanea dell'autostrada A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. L'impatto è avvenuto intorno alle 9.45 di oggi 7 giugno all'altezza del chilometro 56. Nel tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra un chilometro di coda. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Chi viaggia verso Napoli deve uscire obbligatoriamente a Benevento. Il percorso alternativo consigliato prevede la SS7 in direzione Prato La Serra per poi proseguire verso Avellino e rientrare in autostrada ad Avellino Est. Momenti di paura nel pomeriggio di ieri nelle acque di Procida, dove un'imbarcazione da diporto di circa 12 metri ha rischiato di affondare dopo aver imbarcato acqua a causa di una falla nello scafo. A bordo si trovavano 5 persone, tra cui 3 minori, tutte tratte in salvo dalla guardia costiera. L'emergenza è scattata intorno alle 15.20, quando alla sala operativa della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Napoli è giunta una richiesta di soccorso. La direzione marittima di Napoli ha inviato sul posto la motovedetta CP807 dell'ufficio circondariale marittimo di Ischia. Con l'arrivo di quest'ultima sono state avviate le operazioni di svuotamento dello scafo mediante una motopompa. La falla è stata individuata e temporaneamente contenuta, evitando così il rischio di affondamento dell'unità. La chiusura con lo sport, il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza per l'annuncio ufficiale di Allegri al Napoli. L'ex tecnico del Milan si libererà nei prossimi giorni dai rossoneri per poi unirsi al club di De Laurentiis. La nazionale italiana stasera, gli azzurri di Baldini torneranno in campo alle 21, sfideranno la Grecia in amichevole. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Siamo tornati nuovamente in diretta, cominciamo la seconda ora di Sunday Sport. Buona domenica da Marcello Calvano.
1: E buona domenica e ancora buongiorno da parte di Susi Fiorillo.
0: Al telefono con noi il collega Marco Lobasso. Ciao Marco.
1: Ciao Marco.
2: Buongiorno, buona mattinata a voi e naturalmente ai radioascoltatori.
0: Caro Marco, in casa Napoli, nell'attesa di vedere liberarsi Massimiliano Allegri dal Milan e accasarsi finalmente al Napoli, si parla già di mercato, ma secondo te qual è il reparto, tenendo conto di coloro che andranno via e anche dei rientri dai prestiti, dove il Napoli dovrà operare maggiormente in entrata e in uscita?
2: Ma è chiaro che in questa fase bisognerà assolutamente seguire i dettami del nuovo allenatore, no? Che sono stato ufficializzato. È evidente che Allegri è già al lavoro e sta sicuramente sentendo i senatori che rimarranno, per esempio Lobotka di cui si è parlato, e questo ovviamente è importante per capire poi il Napoli dove dovrà intervenire, diciamo nei settori, perché nel momento in cui sembra evidente che Højlund sia attaccante al centro del discorso di un allenatore come Allegri, è chiaro che il settore attacco diventa un po' meno in prima linea rispetto magari al settore di arretrato di difesa, dove ovviamente quest'anno un po' di problemini ci sono stati. Evidentemente si parla molto, ecco, io credo che Allegri voglia sicuramente mettere a posto in primis, al netto delle conferme dei giocatori che lui vuole, come De Bruyne, naturalmente se ne è parlato tanto, vorrà mettere a posto il settore difensivo, cercando di assicurarsi una stabilità migliore di quella dell'anno scorso. Sappiamo che tra l'altro Juan Jesus non ci sarà, gli occhi puntati su Gila, il centrale della Lazio, sono importanti, perché Gila è esploso in Italia, è giovane, quindi c'ha tutto per poter continuare questa carriera a Napoli, e soprattutto è un ragazzo ambizioso, e la Lazio onestamente a livello di ambizioni non ce ne ha tante. Il Napoli quest'anno farà la Champions, lotterà sicuramente tra le prime del campionato, e per il Gila potrebbe essere l'occasione della vita per poter affermarsi come un giocatore, un difensore di livello mondiale.
1: Poi lui già avrebbe detto di sì al Napoli, però c'è comunque l'ostacolo economico, ne parlavamo prima con Marcello, di Lotito, che avrebbe chiesto tra i 30 e i 35 milioni però per il calciatore. Nel frattempo però si muove anche la Lazio e guarda in casa Napoli, perché a Gattuso invece piace tanto Alessandro Buongiorno.
2: Beh sì, e del resto non può aver perso, come dire, appeal un giocatore Buongiorno che l'anno scudetto del Napoli è sembrato in certi momenti il centrale più forte d'Italia e tra i più forti d'Europa. Vero. Anche se purtroppo il Napoli non giocava, quindi è chiaro che non può perdere appeal. È evidente probabilmente che è chiaro che Buongiorno è stato messo in discussione evidentemente dopo una stagione sicuramente non all'altezza del suo livello, quindi è anche normale che molte squadre, come il discorso di Gila vale al contrario per Buongiorno, probabilmente la Lazio vorrebbe riportarlo su, rilanciarlo e rilanciare appunto il club attraverso questi acquisti, quindi ci sta. Ricordiamo Susi naturalmente che siamo al 7 giugno ed è vero che le squadre bisogna farle presto, ma è anche vero, il calciomercato italiano ci insegna che molte squadre si compongono a fine agosto, piace o non piace, ma il mercato durerà fino a fine agosto, ne parliamo adesso, ma tutto può succedere da qui a fine agosto, e non è affatto vero ormai che se non fai il ritiro con una squadra poi dopo sei in ritardo, perché abbiamo mille esempi di questa cosa che chiaramente non è più rispetto a prima, e quindi tocca avere pazienza e soprattutto tocca scoprire realmente Allegri cosa ha in mente, perché è tutto lì, insomma. Il Napoli nasce con la sua mente, e il giudizio, quello che a me sembra onestamente, che al netto delle critiche, delle antipatie, delle simpatie dell'allenatore, la caratura internazionale di Allegri serve come? Serve per parlare con i giocatori, serve per magari invogliarli a restare o a venire a Napoli, servirà ovviamente anche per l'avventura di Champions, che Allegri probabilmente conosce certo. meglio di Conte.
0: Marco, hai fatto riferimento a una questione legata all'estate, tutto può succedere, naturalmente parlavi del ritiro, degli acquisti, del fatto che comunque non è necessario che la squadra sia già pronta per l'inizio del ritiro. Relativamente invece al futuro societario, escludendo la possibilità che quest'estate ci possa essere qualche cambiamento, però è evidente che rispetto al passato, quantomeno da un punto di vista mediatico, qualcuno che voglia appunto, che sia interessato alla società azzurra, si è fatto vivo. Medio-lungo termine, pensi siamo arrivati a un punto, siano maturi sì. i tempi per un passaggio di mano per De Laurentiis?
2: Ma guarda Marcello, tu affronti un discorso importante appunto a medio-lungo tempi, non è solo importante diciamo la proposta di Rizzetta agosto come termine finale, l'abbiamo letto tutti, stiamo seguendo, ma probabilmente si apre un'altra discussione più ampia. Rizzetta lo ha fatto capire nelle sue interviste, evidentemente, cioè il brand Napoli non è lo stesso di qualche anno fa, questo ovviamente De Laurentiis lo sa benissimo. Il brand Napoli è appetito, tanto che appunto il gruppo americano ha offerto, mi pare, oltre 2 milioni di euro, a prescindere se poco o molto, e secondo me non è poco naturalmente, ma è evidente che siamo entrati in un'altra dimensione, a prescindere se il Napoli ha vinto lo scudetto quest'anno, e non l'ha vinto evidentemente, è un'altra città, evidentemente ha una pilla ancora più forte di prima, perché la forza turistica di questa città negli ultimi anni è stata talmente esplosiva che evidentemente i grandi gruppi esteri incominciano a essere molto più orientati verso Napoli che verso altre grandi città italiane, penso a Milano e penso a Roma per esempio. Questo è importante, non a caso arriverà la Coppa America nel 2027, parliamo della Coppa America, non è che parliamo di un campionato mondiale che si fa giovanile un anno e poi non si fa più, insomma parliamo di un evento che ancora non abbiamo ben capito noi, ma la verità invece la sappiamo benissimo, questo evento cambierà per sempre il volto di questa città, volente o nolente, ed è tanto vale come dire, esserne entusiasti, collaborare e viverla questa iniziativa, perché ripeto, la Coppa America cambierà il volto della città, della regione, e anche l'approccio dei grandi gruppi è cambiato proprio anche grazie a queste cose, a questo boom turistico di una città senza uguali. Dopodiché poi in casa nostra, ma non è questa la trasmissione per parlarne, in casa nostra politicamente abbiamo i nostri problemi, ma questo è proprio tutto un altro discorso. Quindi avanti così, e prima o poi De Laurentiis il problema dovrà porselo, perché anche lui sarà costretto a crescere, perché è talmente forte la spinta che c'è su Napoli che anche De Laurentiis dovrà per forza crescere e dovrà chiedersi se sarà lui l'uomo del futuro.
0: Grazie mille Marco, buona domenica.
1: Ciao Marco, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Al telefono adesso c'è un allenatore per approfondire il discorso su Massimiliano Allegri ed è Ivan Faustino Canè. Ciao mister.
1: Ciao mister, buongiorno.
0: Buona domenica.
3: Ciao, buongiorno Susi, buongiorno Marcello, buona domenica a voi, grazie sempre per l'invito.
0: Grazie a te per averlo accolto anche questa volta. Ti chiedo immediatamente un parere sulla scelta di De Laurentiis legata a Massimiliano Allegri e come secondo te l'Allegri che si presenterà a Napoli cambierà magari certi aspetti che non gli hanno permesso nella stagione passata di ottenere un risultato che era assolutamente alla portata, ovvero la qualificazione in Champions League con il Milan. Ci sono a mio avviso delle responsabilità da parte sua, ma tante responsabilità sono da attribuire anche alla situazione societaria ingarbugliata e non proprio serena al Milan.
3: Ma io in questo periodo ho sorriso tanto, per usare un eufemismo, ascoltando, leggendo.
0: Aria ingarbugliata e non proprio serena al Milan.
3: Ma io in questo periodo ho sorriso tanto, per usare un eufemismo, ascoltando, leggendo i commenti su questo, diciamo,

0: in Italia e in Europa. Poi si sa che gli allenatori vengono giudicati al 90, al 98esimo, ormai al 99esimo, sei un fenomeno, poi prendi gol e sei un asino. Io credo che Allegri sia una garanzia, al di là di piacere o non piacere. Adesso purtroppo in Italia si è instaurato questo concetto dei risultatisti, dei giochisti, degli allenatori che si aggiornano, che non si aggiornano, che non lavorano, che gestiscono, che non gestiscono. Però ripeto, il curriculum parla chiaro. De Laurentiis credo che abbia fatto una scelta così su quella linea che sta usando in questi ultimi anni, cioè ha capito che allenatori, voglio dire, di un certo spessore consentono anche a lui magari di stare un passo indietro, cosa che ha fatto la differenza l'anno scorso, credo. Ecco, dagli errori si impara, e quindi io credo che, tornando anche alla seconda domanda, il discorso della Champions del Milan, ma a gennaio-febbraio, correggetemi se sbaglio, il Milan prima del derby era considerata
1: l'antagonista,
0: esatto, dell'Inter, sì, dell'Inter, sì, e da tutti, al di là che si diceva vince 1-0, 2-1, cortomuto, ma il Milan era considerato,
2: certo.
0: Poi purtroppo il calcio è questo, gli allenatori, i calciatori che vanno fuori forma, gli infortuni, e la stagione cambia, e perdi una Champions, diciamo,
1: per un punto. No, ma infatti, mister, io dicevo era alla portata proprio perché era una stagione in cui il Milan era rimasto, sì, in zona Champions, se non addirittura certo, in seconda posizione per gran parte del campionato. Poi è normale che, oltre alla questione societaria, oltre a una rosa che secondo me era anche un po' sopravvalutata rispetto a quella che realmente era, ci sono però comunque delle responsabilità di Allegri per la gestione delle ultime 9-10 partite.
0: Sì, io ho seguito qualche partita del, sì, Milan, e indubbiamente vedevo una squadra in difficoltà, che ha fatto fatica contro chiunque. Cioè, è quello ti dimostra che magari lui è riuscito a tirare fuori da quel gruppo il massimo fino a un certo punto, poi sono usciti fuori i limiti, poi è chiaro.
2: Ma anche perché mancava il centravanti, lui, sì, ha chiesto alla società dei giocatori che non sono mai arrivati, quindi insomma delle difficoltà in effetti c'erano.
0: Sì, e appunto, insomma, non hai un attaccante che ti possa risolvere diciamo quelle partite spigolose. La Juve quando è rientrato in rosa, la Juve ha ripreso quota in quel momento, perché aveva, ecco, un attaccante che
1: degno di quel nome rispetto agli altri, sì, due che erano stati alternati.
0: Un attaccante che se lo metti 4-5 volte in porta, una te la mette dentro. Quindi ripeto, per chiudere il discorso Allegri, io credo che siamo nella maniera più assoluta in una botte di ferro, e sottolineo, Allegri avrà in mano una squadra forte, perché il Napoli è ancora, è per me, una squadra forte.
2: Sicuramente. Parliamo della seconda miglior rosa del, sì, campionato. Ti faccio l'ultima, mister. Che cosa ne sarà di Romelu Lukaku? Perché è uno di quei giocatori che sarà sicuramente valutato dal mister durante il ritiro, che poi è uno di quei giocatori che ti cambia anche la partita, no? Quando ce l'abbiamo visto l'altra sera contro la Scozia, ed è proprio quella tipologia di centravanti che forse è mancato ad Allegri al Milan.
0: Sì, se non erro, adesso non così vado a memoria, Allegri, sì, forse lo voleva la Juve,
1: sì, sì, sì, sì,
0: insomma, l'ultimo periodo, quindi credo che ci sia sicuramente la stima e il gradimento dell'allenatore. È chiaro,
1: e la volontà del calciatore di restare, stando alle sue ultime dichiarazioni.
2: Esatto.
0: Sì, leggendo quello, assolutamente, e è chiaro, è un calciatore, allora, è un calciatore da recuperare dal punto di vista, diciamo, fisico, avendo una struttura particolare, lasciamo stare com'è andata questa stagione, le colpe, non colpe, però io credo recuperato appieno Lukaku, al di là, ecco, poi del discorso economico, abbassare il monte ingaggi, però potrebbe essere, secondo me, l'alternativa a Højlund, cioè il calciatore che comunque credo che lui

0: mentalmente possa partire quest'anno da un gradino sotto e mettersi a disposizione. E ricordiamoci appunto che Napoli vorrà fare sicuramente una Champions migliore, e quindi io credo
1: dovrà fare una Champions migliore, perché secondo me mister è più difficile far peggio che far
0: Bravo.
1: meglio.
0: Ma assolutamente, ho sentito commenti, lasciamo stare, sul percorso del Napoli in Champions, però io credo che, secondo me, dico così, potrebbe essere il valore aggiunto recuperato dal punto di vista fisico per un Højlund, avere un Lukaku, che ne so, nell'ultima mezz'ora, 20 minuti, secondo me potrebbe essere un grande.
2: Bisogna poi vedere se lui sarebbe disposto ad essere un'alternativa.
1: Secondo me sì, anche perché, ragazzi, abbiamo visto come sì, nel calcio contemporaneo gli infortuni, certo, anche di breve termine, capitano nell'arco di una stagione. Quindi il discorso tra titolare e riserva, soprattutto quando sono in due a giocarsi il posto, è molto, sì, relativo ormai.
0: No, ma io facevo questa considerazione, sì, proprio appunto perché un Lukaku poi è tutto figura ed è tutto opinabile, ma un'età che è ancora un altro anno in più, una stagione così che ti è andata in un certo modo, con tante partite da effettuare, un allenatore nuovo, nuovi stimoli, secondo me lui così io credo che possa accettare questo ruolo, tra virgolette, ovviamente, di riserva di Højlund.
1: Grazie mister, ancora buona domenica.
2: Ciao,
0: grazie
2: mister,
0: a voi, buona domenica,
2: grazie,
0: ragazzi, ciao.
1: Prima di ascoltare le dichiarazioni di Bartesaghi rilasciate ai canali ufficiali della Nazionale Italiana, torniamo nuovamente al telefono. Questa volta andiamo nella redazione del Mattino dal collega Gianluca Agata. Ciao Gianluca.
3: Ciao Gianluca, buongiorno a te, buongiorno a tutti, buona domenica.
1: Sulle pagine del Mattino si parla anche della possibile trattativa tra Rizzetta e Aurelio De Laurentiis per il passaggio di consegne relativamente alla società azzurra, però al momento De Laurentiis, nonostante abbia anche ascoltato la proposta di Rizzetta, non vuole assolutamente passare la mano. Però è una situazione, uno scenario da tenere ben presente, è una pista che magari si è raffreddata, ma non assolutamente da accantonare.
3: Guarda, non lo so, aspetteremo, vedremo. Generalmente quando ci sono queste offerte, quando ci sono questi passaggi di società, arrivano sui giornali che i passaggi sono già fatti. È difficile che si arrivi sul giornale o comunque che vengano resi pubblici quando ci sono delle cose che magari delle offerte. Delle offerte o delle situazioni che vedono solo una delle due parti in causa coinvolti. Generalmente noi assistiamo a passaggi che vengono, quando i passaggi sono seri, assistiamo a passaggi che vengono innanzitutto concordati tra le due parti, e poi c'è la fuga di notizie su un qualcosa che magari già è stato fatto, o con un preliminare d'accordo, o con degli incontri che in realtà già ci sono venuti. In questo caso, onestamente, mi sembra una cosa che e non è preliminare, lo è ancora di più, oppure una cosa che è uscita fuori giusto perché una delle due parti aveva interesse a far sapere che era interessato. È una notizia che è uscita già un po' di tempo fa, adesso Rizzetta ne ha parlato, vedremo gli sviluppi, ma al momento non mi sembra ci sia nulla di veramente.
1: È più mediatica che concreta questa trattativa, secondo te?
2: Parla di 6 mesi.
3: Credo che
2: di
3: magari
2: trattativa.
3: Ci sarà stato anche un approccio. A me spiace dirlo, però non più tardi di un paio di mesi fa si parlò, uscirono dei render del Mario Argento,
1: sì,
3: come
1: sì,
3: se fosse il nuovo Madison Square Garden, e poi successivamente dal comune arrivò una dichiarazione di Manfredi non smentita: a noi questi progetti non sono mai arrivati, ben venga un secondo palazzo, ben venga la possibilità di fare al Mario Argento un secondo palazzo, però siamo il comune proprietario dell'area, almeno dovrebbe essere avvertito, e non arrivarono questi render.
1: Meno male che il progetto del palazzetto al centro direzionale invece sembra davvero ormai in prossimità di passare appunto dalla carta al ai lavori, sì, sì.
3: Sai, lì è un po' diversa la situazione, molto diversa direi, perché il comune è proprietario dei suoli. Essendo il comune proprietario dei suoli, ovviamente non ha bisogno di fare alcun tipo di esproprio, non ha bisogno di fare alcun tipo di altra, certo, operazione. E quella è un'area strategica del comune, voluta dall'amministrazione.
1: E la riqualificazione di tutta la zona est.
3: Bravissimo, non solo, ma si trova accanto a una metropolitana, accanto a una tangenziale,
1: accanto alla Vesuviana anche,
3: un'autostrada in una zona vesuviana, in un'area esterna al centro cittadino, che si cerca di evitare di ingolfare, quindi c'è una precisa visione in quell'area. Ecco perché poi c'è un in questo momento si stavano verificando solo le fattibilità, dal punto più che le fattibilità, le autorizzazioni dal punto di vista ambientale, da questo punto di vista, certo. Per cui ho la sensazione che sia una cosa che nel momento in cui parte, siamo in questo momento siamo alla documentazione, nel momento in cui parte la documentazione automaticamente parte anche velocemente, perché c'è un'idea dell'amministrazione di riqualificare tutta quell'area, e il palazzo messo lì non è un luogo a caso.
1: Ti volevo aggiungere anche, dato che questo è un argomento secondo me molto interessante e per la città ma anche per le strutture sportive, se sempre in quella zona, cosa che ha anche trattato l'assessore Cosenza, che è l'assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, ai nostri microfoni, nella zona della vecchia Kuwait, quindi via Traccia, ci sia effettivamente la possibilità di costruire anche il nuovo stadio, e se De Laurentiis e il Napoli sono i primi interessati a far sì che in quell'area possa venir costruito un nuovo stadio.
3: Guarda, lì la vedo un po' più complicata, cioè nel senso che l'amministrazione comunale ha fatto sapere che non ci sono problemi a vedere, però la strada tracciata è un'altra, poi giusto o sbagliata quello è un altro discorso, ma la strada tracciata è un'altra, quella di rifunzionalizzare, mettiamolo così, il San Paolo Maradona, e in quell'area ci sono delle problematiche relative al mercato, ai mercatali, allo spostare anche a creare un nuovo piano regolatore, piano urbanistico in quell'area. Però è anche vero che mai dire mai nella vita, per cui anche lì è un più che un braccio di ferro, è un ping pong che si insegue da troppo tempo, quello sullo stadio tra amministrazione comunale e De Laurentiis. Io ho la sensazione che entrambi, probabilmente De Laurentiis più, hanno intenzione di ricavarci il massimo da una situazione del genere. È ovvio che De Laurentiis spinge su un nuovo stadio, è ovvio che l'amministrazione dice c'è uno stadio funzionante, rifunzionalizziamo quello. Fin quando rimarranno entrambi sulle proprie posizioni, la vedo difficile che si possa sbloccare qualcosa.
1: Staremo a vedere, grazie mille Gianluca.
2: Ciao Gianluca, grazie, buona domenica.
1: Grazie davvero per essere stato con noi. Ci fermiamo, pubblicità, disco e poi torniamo.

0: è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
5: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta e siamo a metà di questo percorso domenicale con Sunday Sport. Buona domenica da Marcello Calvano.
2: E ancora buona domenica da parte di Susi Fiorillo.
1: Voglio leggere un messaggio che è arrivato al 342-00-00100 in attesa di tornare nuovamente al telefono dal nostro prossimo ospite. Buongiorno ragazzi, secondo me il problema del Milan è Ibra, che da quando è al Milan come dirigente si è rotto il giocattolo e da Pioli in poi è stato solo un calare. Questo è il messaggio di Lucio. Effettivamente Ibrahimovic, che ha fatto tanto da calciatore per la storia del Milan, da dirigente, brand ambassador, chiamatelo come volete, effettivamente non ha dato quel quid in più alla società rossonera come ci si aspettava. Stamattina leggo un altro messaggio che ci arriva e ce lo scrive Gennaro. Stamattina leggo di una possibile partnership tra Aurelio De Laurentiis e Pier Paolo Marino nel ruolo di direttore generale per rilanciare il progetto Bari. Credo che possa essere una strada percorribile, tenendo conto del fatto che veramente il Bari verte in condizioni complicate, soprattutto da un punto di vista ambientale, con la piazza e anche le istituzioni che spingono affinché la famiglia De Laurentiis passi la mano e appunto vada da qualche acquirente per vendere il Bari. Volevi leggere anche un altro messaggio?
2: Sì, stavo leggendo questo messaggio di Ruggero che ci scrive: la squadra che vorrei vedere, anche se non succederà, 4-2-3-1, sì, con Palestra, Ghila, Buongiorno, Gutierrez, McTominay, Lobotka, poi scrive Neres, Kevin De Bruyne, Alisson Santos e Højlund.
1: Beh, non è male. Poi il 4-2-3-1 secondo me sarà un modulo di riferimento per Massimiliano Allegri, che potrebbe alternare il 4-3-3 e appunto questo tipo di schieramento, soprattutto perché il Napoli, tra calciatori attualmente in rosa e rientri dai prestiti, è pieno di esterni offensivi.
2: Sì.
1: E onestamente giocare con gli esterni di ruolo che puntano l'uomo, che creano superiorità numerica, rappresenta la soluzione anche più semplice per Allegri affinché possa mettere nelle migliori condizioni possibili i calciatori che ha a disposizione di esprimersi. Quindi penso che difesa 4 in primis e poi eventualmente centrocampo con i due davanti alla retroguardia, tre trequartisti alla punta centrale, oppure il regista, le due mezzali e il tridente in attacco saranno i moduli di riferimento.
2: E poi lui ha sempre detto: per me i moduli sono soltanto dei numeri, io cerco di valorizzare gli uomini che ho a disposizione, li metto nella miglior condizione possibile e poi saranno loro insomma a farsi conoscere in campo. Vediamo che cosa ne pensa il prossimo ospite, perché abbiamo il piacere di avere al telefono l'ex calciatore del Napoli, anche allenatore, Pasquale Casale. Buongiorno.
1: Ciao
2: Pasquale.
1: Mister.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Sei d'accordo con questo pensiero, con questo Allegri pensiero relativamente all'allenatore e ai calciatori che trova in una rosa?
3: Beh, la contraddizione è che si parla delle qualità dei calciatori per arrivare al modulo, non è che alla fine il modulo diventa fondamentale per valorizzare le caratteristiche dei calciatori. Quindi sono pensieri filosofici, ma alla base sono la stessa idea, cioè che per giocare bene bisogna trovare i primi calciatori e poi
2: sì, no, era per dire che lui non si focalizza per forza di cose su un unico modulo.
3: Però alla fine devi centrare comunque un modulo migliore, quindi alla fine il modulo è sempre fondamentale rispetto alle qualità dei calciatori. Ma le due cose, come le giri, alla fine devono combaciare, cioè trovare il miglior sistema di gioco per le qualità dei calciatori. Il 4-2-3-1 chiaramente è un gioco molto settoriale, dove la difesa deve essere, almeno se prendiamo il modello, i 4-2-3-1 vincenti della storia del calcio italiano sono sempre stati basati su una segmentazione ben precisa dei ruoli. Difesa forte, con due mediani a proteggere la difesa e giocare in maniera offensiva in avanti con i 4 giocatori offensivi. Il modello ideale era quello di Mourinho, con Schneider e Tuchel. Pander e Milito, per farci capire. Il Napoli ha le caratteristiche, no? il DNA di dover giocare forte, molto bene, tentare di giocare così, di valorizzare tanti giocatori. Vogliamo cercare la migliore, la qualità migliore nella voce, la propria in attacco, e limitare l'utilizzo di qualcuno di questi calciatori, prescindere chi rimarrà, ma noi abbiamo Vergara, abbiamo Neres, Allison, Højlund, cioè tutti i giocatori, lo stesso McTominay, che ha bisogno di essere valorizzato di più in area di rigore, insomma, potrebbe essere questo il sistema migliore.
1: Mister, in generale cosa ne pensi della scelta di De Laurentiis di affidarsi ad un allenatore come Allegri a dispetto di una tipologia di tecnico come Vincenzo Italiano o giù di lì, ecco?
3: Ma nel passato noi i tecnici sono stati tecnici di Sarri, insomma, che hanno fatto bene da perfetti sconosciuti, diciamo, dai grandi club, insomma, hanno fatto bene. Però in questo momento c'è l'incognita che c'è stata già con Garcia. Aver scelto Garcia dopo un anno vincente, ha avuto dei problemi anche di rapporto tra squadra, si sentiva qualcosa, forse più. Poi io dicevo sempre, il problema del Napoli sarà che Garcia non ha vinto niente rispetto a una squadra che vincente, quindi gestire dei campioni che hanno vinto con un giovane emergente potrebbe essere un rischio, e quindi tutto sommato ha fatto bene della Valencia a puntare su un allenatore navigato che ha la stessa, poi parte allo stesso, diciamo, motivazione che avevano sia Spalletti che Conte, cioè la necessità di doversi scattare, perché Spalletti veniva, quindi ha preso un allenatore esperto come stesse sul livello di Conte e Spalletti, con le stesse motivazioni di riscatto. Il problema è che molti dicono non ha vinto l'anno scorso, ma questo potrebbe essere la molla vincente per il Napoli, un allenatore esperto e anche che verrà con una certa umiltà, sapendo bene che si gioca tantissimo in suo punto, e quindi sarà un vantaggio per il Napoli avere un allenatore molto motivato come lo è stato poi per Conte e per Spalletti. Scusate un po' di...
1: Non ti preoccupare, mister. No, più che altro io credo che probabilmente oltre al ruolo di Giovanni Manna nel indirizzare la scelta di De Laurentiis più verso Allegri che verso Vincenzo Italiano, per i motivi che conosciamo tutti, ci ha già lavorato alla Juventus, è un direttore sportivo che secondo me preferisce una continuità anche rispetto alle caratteristiche degli allenatori di scelta. Il fatto che Allegri sia stato subito pronto ad accettare la richiesta del Napoli senza alcun ripensamento, a differenza di Vincenzo Italiano che sì, aveva dato il suo ok, però poi si era preso qualche giorno, un paio di giorni per ponderare ancora un po' la sua scelta. Anche questo secondo te ha influito, mister?
3: A me è meraviglioso che l'Italia abbia avuto evidentemente non si sentiva pronto la piazza, mentre chiaramente un allenatore di esperienza che ha vissuto certi ambienti non ha mica paura di venire in un ambiente di Napoli anche dopo delle vittorie, quindi poi Napoli è diventata una delle società, se non la società più ambita agli allenatori, perché sanno benissimo che Napoli ha una solidità economica, magari ha qualche campo sportivo in meno, però la solidità c'è, il presidente ha dimostrato negli ultimi anni che comunque di allestire squadre forti, sa benissimo che trova un lavoro già di base importante, perché dopo gli ultimi anni una squadra che comunque aveva avuto giocatori che hanno avuto esperienze con Spalletti, con Nuno Conte, quindi hanno consolidato anche hanno maturato delle esperienze importantissime che ti facilitano il compito, ma vuoi anche cambiare il sistema, però quando tu vuoi eredire una squadra che ha avuto come allenatori due grandi allenatori, insomma, diventa più facile il lavoro. Soprattutto per un allenatore di personalità come Allegri, non teme il confronto con nessuno, quindi capisco che Allegri come alternativa al Milan, dopo la Juventus, si è buttato subito nel progetto, sapendo benissimo che ha grandi possibilità di fare bene.
2: Certo. Mister, invece recentemente Kevin De Bruyne si è lasciato andare a dichiarazioni forti nei confronti dell'ex allenatore, nei confronti di Antonio Conte. C'è stato questo botta e risposta poi con Stellini. Il calciatore ha detto non mi sono divertito, non si è sentito insomma parte integrante, no, del progetto. Ha anche detto il mister si è orientato troppo verso un calcio difensivo. Cosa cambia con Allegri invece?
1: Se cambia qualcosa. Perché poi, quantomeno nelle premesse.
3: Ti dicono che è difensivista Allegri, ma io ho visto il Milan, la squadra che tirava più in porta l'anno scorso, poi perdeva delle partite incredibili, ha perso. La partita ha perso, l'ha tirato 30 volte in porta, insomma. Ha un meccanismo, questo mi capita anche a me nella mia piccola esperienza. Io giocavo un calcio basato anche sulla marcatura 1, il sistema 3, il 3-3-4, però giocavo 4 giocatori offensivi, però mi ha sempre risaltato dagli altri l'aspetto difensivo, l'organizzazione difensiva era molto rigida, però si dimenticavano che giocavano 4 attaccanti. E quindi lo stesso di Allegri, mi sembra che gioca sempre un calcio comunque, propone sempre i 2, 3, 4 giocatori offensivi. Poi magari mette l'accento anche sugli aspetti difensivi in maniera più forte, e sembra quasi che sia per un calcio particolarmente difensivo. Però se devo confrontare le formazioni che ho visto del Milan l'anno scorso, insomma, ho sempre visto un Milan che ha proposto sempre, c'era Leao, c'era Jimenez, ha sempre giocato con la centravanti quando l'ha avuto, e i due esterni offensivi, con un centrale di centrocampo che era Modric, e gli altri due interni molto preposti pure ad andare dentro, insomma. Io penso che con la qualità della rosa che è il Napoli, Allegri potrà sfruttare meglio certe qualità, e sicuramente avremo un calcio che porterà spesso il giocatore al tiro. Poi il tiro, come si dice, se hai i calciatori che hanno il DNA di poter fare gol, e Napoli se li ha, io penso che vedremo anche un calcio meno difensivo di quanto si potesse pensare, si possa pensare, è molto più offensivo.
2: Però qualcosa si è perso, Pasquale, se pensiamo che il capocannoniere di questa stagione, Lautaro, ha segnato 17 gol rispetto a qualche anno fa, insomma i numeri sono diversi.
3: Sì, perché ma questo dipende anche dal calcio italiano, che fa la difesa a 3, più 2, 5, io dico sempre la difesa a 5, dove diventa sempre più difficile. Le squadre, a parte l'Inter che gioca con due punte, le altre giocano quasi sempre con un attaccante e altri di movimento, insomma, che fanno le due fasi, però facendo molto densità a metà campo e dando meno possibilità agli attaccanti, quindi anche un bel Lautaro diventa difficile. Ma perciò dico, io vedevo le partite, le prestazioni del Milan, certe partite sono state imbarazzanti per i gol che hanno sbagliato, e se pensiamo che il Milan ha mancato la qualificazione Champions in certe partite, è vero che è stato fortunato tipo la partita del Como, però in altre partite è stata una delle squadre che più ha tirato in porta, ma non vorrei sbagliare, però i numeri ad occhio, a memoria, mi è sembrato questo, un Milan che non ha mai rinunciato all'azione offensiva, magari lo ha fatto con ripartenze da dietro, però senza mai rinunciare a uno schieramento offensivo, e questo mi fa pensare che Allegri schiererà almeno un 4-2-3-1 più il trequartista, potrebbe valorizzare di più anche la figura di Vergara con i due esterni. Ma poi è vero è che Napoli non ha i giri mediani, come dico io, alla Cambiasso e Zanetti, cioè il 4-2-3-1 è un castello difensivo che è basato su due mediani. Vorrebbe un Ferrone del Como, per esempio.
1: È vero. Secondo me è uno di quei calciatori dall'identikit perfetto per sostituire, perfetto, o comunque dare anche un'alternanza a Lobotka in attesa che Gilmour rientri.
3: Sì, però sai, Lobotka io lo vedo meno adatto al 4-3-2. Abbiamo visto che non è stato il suo migliore, sia nel 3-4-3, quei due mediani. È stata esaltante l'annata di Lobotka in quel ruolo. Lui non preferisce avere lì il perno, ecco, un 4-3-3 molto ovviamente il perno centrale davanti ai due difensori e il suo ideale essere il centro di tutte le
1: e avere due calciatori vicino per scaricare il pallone,
3: bravo.
1: Che è la sua caratteristica principale.
3: Cambia, bravo. Nel 4-3-2 i due mediani cambiano notevolmente, perché poi devi dare anche sostanza e copertura a questi quattro davanti.
1: Mister, grazie.
3: Ok, grazie a voi.
1: Un abbraccio.
2: Ciao, mister, grazie,
1: un abbraccio,
2: buona domenica.
1: E buona domenica. Ci fermiamo. Pubblicità, disco al rientro, filo diretto.
2: Filo diretto allo 081-546-6873.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
6: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin.

0: posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
0: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo pronti a concludere questa seconda ora di Sunday Sport. Ancora buona domenica da Marcello Calvano.
1: E buona domenica da Susi Frillo. Prima di andare al telefono, sì. Marcello, però ricordiamolo il numero per interagire con noi: 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta, 342 00 0100 invece per i messaggi WhatsApp.
0: E c'è Gianni con noi. Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buona domenica a tutti e due. Ciao Susi. Ciao Marcello.
0: Ciao.
2: Volevo dire una cosa, io mi sto battendo, no? Io sento da quasi un mese, ma sarà un tormentone fino a luglio, no? I noi tifosi che chiamiamo, mi metto anch'io in mezzo al calderone, che chiamiamo per fare mercato, dare consigli a questi grandi allenatori. Io direi una cosa, noi tifosi, io parlo per quanto riguarda quello che ci compete, no?
0: Sì.
2: Come tifosi, il tifo e la passione che ci unisce, no, per la maglia del Napoli, è di preoccuparci di quello che ci compete, cioè nel senso stadio, centro sportivo, che sono le cose che, dove il tifoso usufruisce più che la squadra.
0: Dove è attivo in prima persona, questo intendi?
2: Perché la squadra ci sono i dirigenti, ci sono dei presidenti che
1: cacciano
2: i soldi, i tifosi devono fare i tifosi e per me devono battersi, come anche politicamente, anche sportivamente, hanno voce in capitolo su questo, no? Avere uno stadio decente, avere uno stadio nuovo, questi rappezzi che vengono fatti ogni 20 anni all'ex San Paolo, basta, ci siamo stufati, fare uno stadio decente che la città di Napoli merita, perché non ci dimentichiamo, l'anno prossimo possono venire a Napoli a giocare squadre come Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint Germain. Ah, ma fa bella figura, no ragazzi?
0: Lo so, il problema è che già sono venute e sono venute quando non c'erano neanche stati lavori per le universiadi, quindi pensa
2: ma
0: te.
2: Ma se il tifoso non si attiva, no, a far capire alle amministrazioni comunali e anche alla presidenza sportiva, sì, diciamo, della squadra, che loro vogliono, pretendono delle strutture nuove, delle strutture che rendano comunque la città di Napoli al centro dell'attenzione, come un centro sportivo con un settore giovanile, noi di questo ci dobbiamo preoccupare, noi di cui. Io sono stato 16 anni tesserato FIGC, no? Ho lavorato anche alla direzione della giustizia sportiva.
1: Sì.
2: E ti posso dire, in Campania più delle squadre, più di fare mercati, i tifosi devono preoccuparsi delle strutture. Se noi non protestiamo e se noi ogni trasmissione parliamo di calciatori che vanno acquistati o allenatori che vanno presi e le amministrazioni non ascoltano che il tifoso esige e ha bisogno di strutture decenti, questi non si muoveranno mai, perché il tifoso ci spieghiamo a un giocatore che la piace, è tutto a posto. Questo voglio dire.
0: No, è un discorso che ci sta, per me ci sta anche il tifoso che chiama, che dà il suo parere,
1: sì,
0: anche
1: il suo
0: giudizio, spera di un giocatore. Certo, quello che non mi piace sono i giudizi preventivi, cioè neanche ha cominciato Antonio Conte, neanche ha cominciato Massimiliano,
1: esatto,
0: Allegri, e una parte del tifo è partita con giudizi legati al fatto che fosse un ex allenatore della Juventus, che fosse un tifoso della Juventus, che abbia parlato in un certo modo del Napoli anni e anni fa. Ecco, io credo che il giudizio debba legarsi solo e soltanto a questioni meramente tecniche, in maniera preventiva, e al giudizio di quello che poi è il lavoro di questi allenatori e anche dei calciatori,
1: esatto,
0: una volta che hanno indossato la maglia del Napoli. Quindi giudizi preventivi per me è sempre sbagliato, e soprattutto nel calcio, quello contemporaneo, dare troppo peso alle antipatie, alle caratteriali o per il proprio passato è controproducente, anche a mio avviso, perché non crea quell'ambiente migliore possibile per mettere in condizioni il nuovo allenatore e i calciatori di poter dare il meglio. Quindi giudizi secondo me ci possono stare, ma devono essere equilibrati, dati volta per volta, e quelli finali vanno dati appunto alla fine della stagione, non
2: prima. Ma infatti
0: prima.
2: Marcello, io ti do ragione, infatti abbiamo criticato uno che veniva da una certa squadra, si chiama Real Madrid, che aveva vinto le Champions, vabbè,
0: Carlo Ancelotti, dire,
2: cioè, certo. Quindi cosa ci lamentiamo? Io dico non perdere energie in queste cose, vedi che non c'è competenza, perché parliamoci chiaramente, io non posso essere competente come lo sei tu che sei giornalista e Susi, o come lo può essere un dirigente o un allenatore, quindi lasciamo a loro questo e noi preoccupiamoci di quando dobbiamo andare in bagno allo stadio. Non dobbiamo fare una fila e vedere quei bagni fatiscenti o
1: tutte
2: le persone ci fa male sedere. Preoccupiamoci di vederci una partita bella comoda, avere un bar dove prendere un caffè, una birra e dove andare in bagno in modo decente. Dobbiamo preoccuparci di questo, solo questo è il mio messaggio.
0: Poi, grazie Gianni, tutto, grazie Gianni, sei stato molto
2: domenica.
0: Chiaro. Buona
1: ciao
0: domenica,
1: Gianni,
0: buona
1: ciao.
0: Domenica anche a te. Non so se c'è un altro ascoltatore. Sì, allora 081 546 6873 il numero a cui potete telefonare proprio in chiusura. Pietro con noi. Pietro velocissimo,
1: ciao, Pietro.
0: Che dobbiamo andare a dare la linea al meteo. Vai.
3: Sì, allora buona domenica
0: ciao.
3: A voi tutti, grazie per la trasmissione. Allora, io volevo allacciarmi anche al discorso un attimo del precedente.
0: Sì.
3: Che è intervenuto prima, in quanto
1: Gianni.
3: Secondo me la mia impressione è che come al primo posto sta il presidente. Noi dobbiamo pensare che il presidente deve rimanere il più lungo possibile, perché è la cosa che è più importante. Poi verrà lo stadio e tutto il resto. Per quanto riguarda Allegri, io penso che abbia le spalle più larghe di Conte. Conte poi ha sempre detto che riesce a tenere, diciamo, sotto controllo tutto, la tifoseria, i giornalisti. Invece ho visto che è venuto meno a tutto questo, non ce l'ha fatta. È uno che piange sempre in ogni intervista. Secondo me Allegri pure come comunicazione è bravo. E poi non ci dimentichiamo che Allegri le ultime due stagioni è andato male, perché la società, le due società che non andavano bene, quindi non è dipeso neanche da lui. Io penso che con Allegri faremo un bellissimo campionato, perché la squadra quest'anno c'è, e niente, questo volevo dire.
0: Grazie Pietro.
1: Ciao Pietro, grazie, buona domenica.
0: Buona domenica anche
3: ciao.
0: A te. Ci fermiamo, ascoltiamo un pizzico di pubblicità, poi le ultime notizie dal meteo in Campania, e poi ritorniamo per la terza ora di Sunday Sport.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
6: Amici di radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Nikos, ti ho detto, di Trevi Meteo. Nelle prossime ore bel tempo sulla Campania, una domenica di sole, cielo sereno, poco nuvoloso, solo qualche innocuo annuvolamento sull'Appennino, ma basso rischio di temporali. Una piacevole giornata estiva con massime che oscilleranno attorno ai 27-31 gradi. Anche per la giornata di domani, lunedì, regime anticiclonico, ancora bel tempo, con vento generalmente debole e terreno calmo o quasi sottocosta. Ulteriori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Siamo tornati, siamo pronti per la terza ed ultima ora di questa puntata di Sunday Sport, e tra le altre cose vi ricordo come anche alla fine di questa terza ora ci sarà nuovamente il filo diretto, quindi ancora voi protagonisti alle 12.50 allo 081 546 6873. Prima parlavamo, cara Susi, della possibilità che Lorenzo Lucca possa essere valutato, rivalutato nel corso del ritiro estivo da Massimiliano Allegri. Le sensazioni in merito ad un reinserimento nel calcio in generale, perché poi a Napoli non ha fatto bene e ha avuto delle possibilità, al Nottingham Forest in Inghilterra probabilmente ha fatto
1: anche
0: peggio
1: lì, esatto.
0: Rispetto a quanto mostrato a Napoli. Cosa ne pensa, da ex attaccante, uno come Simone Tiribocchi, di Lorenzo Lucca? Lo chiediamo proprio al diretto interessato. Ciao Simone,
1: ciao Simone,
0: buona
1: buongiorno.
0: Domenica.
7: Buongiorno a tutti, ciao. Ma cosa penso? Io ero molto curioso, ma anche favorevole del trasferimento lo scorso anno, certo. E poi è inevitabile che quando paghi un giocatore, un calciatore, quelle cifre lì, le aspettative sono, ti schiacciano molte volte. Quello che è mancato, lo sappiamo tutti, è il feeling con Conte da subito, e quindi non è riuscito a dimostrare il suo valore. Quello che mi ha sorpreso è che non è riuscito neanche a dimostrarlo poi dopo in Premier. Quindi per me è un giocatore interessante, un calciatore interessante, è un bravo professionista. Bisogna capire come si sta un po' allenando, perché l'evoluzione in fatto negativo che ha avuto da Udine è evidente.
1: Certo. Il feeling, tra l'altro, Simone, è mancato anche tra Kevin De Bruyne e Antonio Conte. Infatti proprio recentemente, ne parlavamo prima, Kevin De Bruyne ha speso delle parole dure nei confronti dell'ex allenatore. Secondo te invece, con Massimiliano Allegri, possiamo rivedere il Kevin De Bruyne che abbiamo conosciuto in Premier?
7: Ma si poteva immaginare che quest'anno qualcosa non funzionava nel Napoli, anche dopo... dopo Bologna, che Conte ha fatto una settimana a casa, probabilmente c'era già un po' di situazione particolare tra squadra e un allenatore, perché se sei legato, se il gruppo è forte e compatto, difficilmente vai via, anzi in quei momenti devi starli vicino. Quindi probabilmente De Bruyne è solamente uno di quelli che non è riuscito a legare, l'altro è anche Lange, ma si sapeva prima che andasse via. E quindi l'ha detto nel modo sbagliato, secondo me nei tempi sbagliati, poteva non dirlo per il professionista che è, ma questo importa poco. Con Allegri c'è da valutare, perché poi ha detto anche delle cose tattiche, no? Ha detto giocavamo per fare l'1-0, Allegri per me è uno dei più bravi allenatori in Serie A, mi dispiace che lo contestano così tanto, però certo non è un allenatore che gli piace vincere 5-0, quindi questa è una cosa che De Bruyne saprà e parlerà con la società, e ieri mi sembra che sia stato abbastanza chiaro De Laurentiis su De Bruyne, dicendo se vorranno andare via, andassero via, non c'è problema. Quindi non credo che durerà De Bruyne a Napoli.
0: Tornando a parlare di attaccanti, il Napoli ha ufficialmente riscattato Højlund, che di fatto nella prossima stagione sarà l'attaccante centrale di riferimento per Massimiliano Allegri. Però dobbiamo registrare anche le dichiarazioni di Romelu Lukaku, che a più riprese nelle ultime settimane ha detto: io a Napoli sto bene, ho un altro anno di contratto e dopo il mondiale tornerò ad essere un calciatore a completa disposizione del club azzurro. Il tuo pensiero anche in merito a Romelu Lukaku e a quanto può magari influire il suo mondiale nelle decisioni future del Napoli?
7: Più si va avanti, più si capisce che c'era un ambiente non sano nel Napoli, perché anche Lukaku, che era un giocatore di Conte, è stato voluto a tutti i costi da Conte, un rapporto eccezionale tra i due. Si è creata una situazione a marzo, se non sbaglio, abbastanza particolare, ad aprile, quando il giocatore è andato via a curarsi. Lukaku è un giocatore che secondo me può fare ancora la differenza. Quando decide, però, si mette in testa una cosa difficile da è successo all'Inter, è successo da altre parti, difficile da trattenere. Ora che sta dicendo parole importanti al Napoli, probabilmente l'intento è quello di rimanere, perché non c'è più l'allenatore, è abbastanza evidente. Però secondo me non so quanto Napoli lo possa perdonare per essere andato via nel momento più importante, aver pensato esclusivamente ai mondiali piuttosto che alla squadra.
1: Vero. Simone, mentre parliamo di eventuali operazioni di mercato, una cosa è certa, che il prossimo campionato inizierà nel weekend tra il 22 e il 23 agosto e il Napoli affronterà prima in trasferta il Genoa di De Rossi, poi il Como e poi l'Inter, che tra l'altro ha riconfermato Chievo. Insomma, un inizio stagione non proprio facile.
7: No, non facile, però una squadra forte, farà una squadra ancora più forte. Quindi probabilmente all'inizio, se non sbaglio, poi la terza, forse dopo la sosta, forse prima, comunque con l'Inter, ma sai, certe volte forse è meglio prima, poi dipende come va il mondiale, chi partecipa al mondiale, quanto riesce a lavorare. All'inizio sicuramente è difficile, perché andare a giocare col Genoa non è facile. Il Como lo sappiamo. Però credo che anche quello potrebbe essere uno stimolo in più, che se parti bene ricrei entusiasmo, che si è un po' perso adesso a Napoli.
0: Grazie mille Simone, un abbraccio, buona domenica.
1: Ciao Simone, grazie, buona giornata.
0: effettivamente sono tanti i nodi da sciogliere in casa Napoli. Prima stavo leggendo un messaggio di un nostro ascoltatore, secondo me un po' troppo estremo, anche nella terminologia, nel valutare le ultime dichiarazioni di De Laurentiis. Riguardo lo stadio, saranno 200 milioni che finiranno nelle solite tasche. Se Napoli ambisce alle Olimpiadi ha bisogno di un nuovo stadio, e su questo sono assolutamente d'accordo. Il prossimo è un campionato di ridimensionamento. Sentire Aurelio De Laurentiis dire che ha 30 giocatori, 38 per l'esattezza, mi ha provocato nausea addirittura. Sentir dire che Lucca, Lang e Marianucci devono essere rivalutati mi provoca vomito calcistico. Questo è il messaggio di Giovanni. Giovanni, secondo me, un po' esagerato nel usare certi termini. Allo stesso modo ti dico che non è detto che il prossimo campionato sia di ridimensionamento, è semplicemente il Napoli che ritorna a determinate dinamiche, come ha spiegato De Laurentiis, dinamiche che comunque in passato hanno permesso al club di essere competitivo e di vincere anche il terzo scudetto, perché il terzo scudetto tu l'hai vinto facendo un cambio generazionale che da tutti era visto come appunto un ridimensionamento. Invece i calciatori che sono arrivati nel rapporto qualità-prezzo hanno sorpreso tutti e addirittura hanno permesso al Napoli di ritornare ad essere campione d'Italia dopo 33 anni. Quindi non è detto che un ritorno, seppur in parte, alla politica che ha caratterizzato questo club per tanti anni significhi automaticamente non essere competitivi in Italia e chissà anche in Europa. Ciccio Caputo al telefono con noi. Ciao Ciccio, come
1: Ciao,
0: stai?
1: Ciao Ciccio, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno. Ascolta, ma sento una musica sotto che non mi fa sentire bene.
0: Noi non sentiamo nulla, abbiamo anzi, onestamente non sento alcuna musica. Magari proviamo a richiamarti, la continui a sentire?
8: No, ora no.
0: Ora no, okay. perfetto. Tutto risolto, tutto regolare, volendo citare un reel che è andato per la maggiore negli anni scorsi, tutto regolare. Ciccio, prima con Simone Tiribocchi abbiamo parlato di attaccanti, abbiamo parlato di Luca, abbiamo parlato di Lukaku. Con te voglio parlare di Højlund. I numeri e il gioco espresso, la maturazione anche tecnico-tattica di questo ragazzo in questa stagione hanno fatto sì che effettivamente il Napoli si sia ritrovato in casa un attaccante arrivato con certe caratteristiche e arrivato al termine della stagione con un ventaglio di armi a sua disposizione superiore?
8: Ma io penso che Højlund ha fatto una stagione importante, perché alla fine ha giocato praticamente quasi solo lui davanti, sì. Perché visto l'assenza di Lukaku si è trascinato, ecco, la squadra dappertutto. Io penso che ha fatto una stagione di alto livello, sicuramente forse poteva fare qualche gol in più, ma ripeto, secondo me per quello che ha fatto da solo ha fatto tanto.
1: C'è da dire però che in generale il ruolo dell'attaccante è cambiato, no? È sempre più coinvolto nella costruzione del gioco, si segna meno. Prima parlavamo dei numeri di Lautaro Martinez, che è stato capocannoniere di questa stagione, 17 gol rispetto ai 24 invece di due anni fa. Si è un po' perso il fiuto del gol, cosa è cambiato?
8: Ma sì, se analizziamo numericamente anche e vediamo la classifica dei mercatori, ci sono pochi proprio attaccanti di, io quando parlo di attaccanti parlo attaccanti di come prima punta, sì, o giocatori che fanno il 9, no? Il numero 9. Se analizziamo effettivamente sono stati fatti pochi gol. Io ricordo in passato che le classifiche dei marcatori in Serie A erano non piene, diciamo quelle che aveva fatto di meno ne aveva fatte dai 15 ai 20 gol, quelle che aveva fatto meno. Quindi sì, sicuramente numericamente è stata un'annata veramente da valutare, da farci riflettere, perché evidentemente qualcosa si sta cambiando nel calcio e qualcosa a livello di proprio numericamente di giocatori, di attaccanti mancano.
0: Ciccio, ti chiedo un parere in merito alla scelta di Massimiliano Allegri da parte di De Laurentiis per il dopo Conte.
8: Ma io vi dico la verità, è stata una sorpresa anche per me, nel senso non me l'aspettavo, anche perché non si parlava di questa ipotesi, o meglio, non si è parlato così tanto come in altre circostanze. E sicuramente De Laurentiis con il suo staff avrà fatto le giuste valutazioni, però parliamo comunque di un allenatore vincente, un allenatore che ha vinto tanto, un allenatore che comunque ha fatto una carriera importante, quindi non sta, diciamo, a me giudicare, però si è fatto sta scelta secondo me perché vuole aprire un nuovo ciclo e vogliono far capire che comunque Napoli c'è e vuole fare bene.
0: Voglio provare a metterti in difficoltà, caro Ciccio. Tra Allegri e Italiano, Ciccio Caputo, chi avrebbe scelto?
8: Una grande domanda. Io in questo momento cioè, mi viene anche tra virgolette spontaneo dire Allegri, ma non perché Italiano non è dello stesso livello, solo perché secondo me Allegri ha un curriculum più importante, ripeto, ha vinto tanto e con una piazza come Napoli ci sta. Italiano per me è un grande allenatore perché ha fatto bene, però se analizziamo il curriculum di Italiano, comunque ha allenato Bologna, Fiorentina, ha allenato piazze sì importanti, ma non sono piazze come Napoli.
1: E invece Ciccio, quindi, ti faccio la stessa domanda, però che riguarda due calciatori, Anguissa o Rabiot, tu chi preferisci?
8: Non ho capito, scusami, non ti ho perso.
1: Tra Anguissa, che sembra essere sempre più, insomma, pronto a lasciare il Napoli, e Rabiot, che è il pupillo tra l'altro di Massimiliano Allegri, tu chi preferisci?
8: Ma per me, guarda, non c'è una preferenza, perché sono due giocatori. Perso.
1: Tra Anguissa, che sembra essere sempre più, insomma, pronto a lasciare il Napoli, e Rabiot, che è il pupillo tra l'altro di Massimiliano Allegri, tu chi preferisci?
8: Ma per me, guarda, non c'è una preferenza, perché sono due giocatori

0: può anche starci nel contesto con Allegri come allenatore, quindi io militerei tutte e due, sinceramente, nel senso metterei Anguissa e prenderei Rabiot.
1: Sì, sarebbe davvero una soluzione fantastica per il centrocampo del Napoli. Ti voglio fare una domanda anche sulla nazionale italiana e su Silvio Baldini, che uno come te che ha fatto davvero tantissima gavetta prima di arrivare ad un palcoscenico così importante qual è il ruolo di CT della nazionale. Dovesse andar bene anche l'amichevole di questa sera, ma in generale, tenendo conto anche del fatto che quantomeno da un punto di vista mediatico è un allenatore che gode di una certa positività tra i tifosi italiani, pensi che il nuovo presidente della FIGC, quando sarà eletto, debba anche prendere in considerazione la possibilità di confermarlo, oppure è giusto puntare su un tecnico di livello internazionale o comunque con maggiore esperienza internazionale?
0: Ma è una situazione molto delicata la questione nazionale, perché veniamo da tre mancate qualificazioni, comunque è stata una batosta per tutti i tifosi, per tutta la gente che segue la nazionale. Sicuramente Baldini si ritrova in una situazione che, come abbiamo visto, fa quello che crede più giusto, perché è giusto che sia così dopo quello che è successo. Poi, per quanto riguarda il certo allenatore, io penso che bisogna aspettare prima chi verrà e chi verrà eletto come presidente, certo. Perché quello secondo me è un passo fondamentale. Poi, ripeto, secondo me, dopo questi anni, in questo momento, bisogna mettere le figure giuste al posto giusto e cercare di rimanere uniti come nazione e ripartire più forti che mai, ricompattarci e cercare di tirare fuori il meglio.
2: Ciccio, voglio tornare invece un attimo in casa Napoli. Considerando i giocatori che attualmente sono a disposizione del club, secondo te chi di loro può essere maggiormente valorizzato da Massimiliano Allegri?
0: Questo è un discorso bello ampio, perché comunque sappiamo benissimo che ci sono tanti giocatori giovani di qualità, forti a Napoli, che bisogna metterli anche nella posizione, nella realtà giusta, nella dimensione giusta, perché poi ci sono giocatori che hanno un certo tipo di caratteristiche e si esaltano giocando in un certo modo, ma sicuramente Allegri saprà gestire al meglio queste situazioni e si vedrà, perché comunque il Napoli secondo me è una squadra forte, una squadra che anche quest'anno tanti magari dicono non ha vinto lo scudetto, Conte ha fatto male, non è vero, ricordiamoci che è arrivato secondo il Napoli, ricordiamoci che è arrivato comunque secondo il Napoli, non è che è arrivato non si è qualificato neanche in Champions, quindi secondo me la base c'è, Allegri può essere l'uomo giusto per cercare di ricompattare la squadra e di iniziare un nuovo percorso.
2: Anche perché caratterialmente è quel tipo di allenatore che trova sempre il feeling con i propri giocatori, no? E questo feeling forse è mancato proprio con Antonio Conte.
0: Ma io, guarda, non so effettivamente se è mancato il feeling con Conte o no. Sicuramente il mister Conte lo conosco benissimo, ho avuto la fortuna di essere allenato per 2 anni, ho vinto 2 campionati di Serie B con lui, lo conosco bene, non posso mai parlare male di lui, perché mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere tanto sotto tanti aspetti. Io so qual è la sua mentalità, so quali sono le sue idee, so come lavora, poi sicuramente negli anni è cambiato, si è evoluto, ha cambiato mentalità, ha cambiato modo di lavorare sicuramente, ma io penso che anche Allegri arriva a Napoli con un bagaglio personale importante e con le idee ben chiare, perché gli allenatori di un certo livello hanno le idee ben chiare, quindi non ho dubbi né su Conte né su Allegri.
1: L'ultima te la faccio sull'inizio di stagione del Napoli in campionato, sarà un inizio bello tosto per Massimiliano Allegri, perché si parte a Genova contro il Genoa, poi scontro diretto, è giusto chiamarlo così, in casa contro il Como, e scontro direttissimo in trasferta contro l'Inter. Dall'alto della tua esperienza, meglio un inizio di campionato

0: contro squadre del tuo livello, oppure sarebbe stato meglio un inizio un po' più soft con soprattutto un nuovo allenatore in panchina?
1: Ma allora, sai, io sono sempre stato del parere che tanto prima o poi le devi affrontare tutte, chi prima, chi dopo. Sicuramente affrontare squadre del tuo livello all'inizio magari ti fa alzare già subito l'asticella, ti fa partire già subito con quell'impronta, con quell'idea di imporsi. Ma io penso che, ripeto, non voglio sembrare ripetitivo, ma io già immagino Allegri che sta già pensando a come iniziare e come affrontare queste prime tre partite molto difficili.
0: Grazie mille Ciccio.
2: Ciao Ciccio, ciao, grazie, buona domenica.
1: Voi. Ciao, grazie.
0: Grazie davvero a Ciccio Caputo. Allora, abbiamo parlato anche di nazionale insieme a Caputo, adesso è arrivato il momento di ascoltare due protagonisti di questa sera, il primo Bartesaghi e il secondo il CT Silvio Baldini, che hanno rilasciato alcune dichiarazioni a canali ufficiali della FIGC. Poi ascolteremo un pizzico di pubblicità, un disco, e rientreremo per gli ultimi 30 minuti di Sunday Sport.
3: Davide, sono stati per te e per voi giorni indimenticabili, l'esordio, l'emozione di vestire la maglia azzurra. Su Instagram hai postato una foto con la maglia azzurra, orgoglio e senso di appartenenza. Sono questi i sentimenti che hai provato in questi momenti?
4: Beh, certo, credo siano quelli i punti principali, ovviamente anche un po' di emozione, perché comunque stai rappresentando l'Italia, stai rappresentando un paese, e appunto questo è il senso di appartenenza.
3: Domani contro la Grecia si alza il livello, un altro step. Cosa vi aspettate della partita e come l'affronterete?
4: Innanzitutto ci siamo allenati molto bene, come abbiamo preparato anche la partita di Lussemburgo, quindi siamo pronti per la sfida di domani. Sappiamo che comunque è una partita difficile, come lo era anche quella scorsa, e niente, dobbiamo solo entrare in campo consapevoli di quello che sappiamo fare e divertirci.
3: Oggi, nell'allenamento prima della partenza, il CT Baldini vi ha radunato più volte, vi ha parlato, vi ha detto qualcosa in particolare?
4: Ah, facciamo sempre questo rito, ad esempio, di radunarci, diciamo ognuno quello che pensa. Sono cose che appunto rimangono sul campo e sono cose che appunto andremo domani in campo per dimostrare chi siamo.
3: È stato per te un anno incredibile, ma se te l'avessero detto un anno fa che avresti vissuto un anno del genere, ci avresti creduto?
4: Direi di no, anche perché un anno fa ero in una situazione un po' più sgradevole, diciamo, tra virgolette. Però credo che appunto con il lavoro e con la testa libera credo che si possano fare tante cose, credo che in un anno si possano ribaltare la maggior parte delle cose.
3: Mister, domani contro la Grecia si chiuderà un raduno, una finestra che per lei e i suoi ragazzi resteranno scolpiti nei vostri cuori. E le chiedo il messaggio, quello che le ha fatto più piacere di questo periodo.
5: La cosa bella è aver visto dei ragazzi felici, perché hanno raggiunto un obiettivo che nemmeno loro si aspettavano. Ho visto dei bambini che hanno ricevuto veramente un dono e l'hanno veramente apprezzato e sanno che possono continuare a ritornare a certi livelli credendo soprattutto nel lavoro, ma farlo sempre con amore e con passione.
3: Domani contro la Grecia un test di un altro livello, una squadra esperta con tante individualità. Cosa si aspetta dei suoi ragazzi e cosa le ha detto?
5: No, i miei ragazzi mi aspetto che loro giocano sempre liberi mentalmente di fare le cose come hanno sempre fatto, senza stare a pensare di cosa può succedere o no. Cerchiamo di far succedere quello che piace a noi e non agli altri. Certamente c'è da stare concentrati, da correre molto, ma siamo capaci di farlo.
3: L'ultima, sappiamo i giovani quanto sono importanti per lei, per il futuro dell'Italia. Domani, prima della partita contro la Grecia, ci sarà la finale dell'Under 17 contro il Belgio.
5: Siamo felici perché il nostro movimento ci deve coinvolgere tutti, non è che c'è la nazionale e poi gli altri non contano, no, siamo tutti sulla stessa famiglia e domani faremo il tifo alla nostra Under 17.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qui, pronti per vivere insieme gli ultimi 30 minuti di questa puntata di Sunday Sport. Buona domenica da Marcello Calvano.
1: E buona domenica da Susi Fiorillo.
0: E buona domenica da Antonio Tajano, che è in collegamento con noi. Ciao Antonio.
1: Ciao Antonio, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buona domenica.
0: Caro Antonio, è un mercato del Napoli che si è già ravvivato, nonostante non sia ancora arrivata l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore, però tendenzialmente i nomi che si stanno facendo sono di calciatori che in Serie A in quest'ultima stagione, mi riferisco a Ghila, magari anche allo stesso Rabiot, si sono distinti in maniera molto positiva.
2: Ma di questo credo non dovremmo proprio avere dubbi, ragazzi. Io credo che il Napoli, la scelta di Allegri, è sulla falsa riga di quello che è stato, se escludiamo l'anno del post Spalletti, quello che è stato l'atteggiamento della società durante tutto il periodo. Quindi una squadra che deve lottare per gli vertici, una squadra che deve provare a far bene in Europa e quindi la squadra competitiva ai massimi livelli. Credo che il segnale Allegri è in quest'ottica, in questa direzione.
1: E tanti calciatori poi che saranno valutati invece sul campo durante il ritiro, saranno tantissimi i giocatori a rientrare. Allegri si è sbilanciato nel senso che ha chiaramente detto che lui vorrà valutare poi durante il ritiro calciatori come Marianucci, come Rafa Marin e come Lorenzo Lucca.
2: Sì. Voglio dire, è chiaro, sono anche frasi di circostanze queste, io credo che lui un'idea su quei calciatori già ce l'ha, poi è chiaro che probabilmente ci sono degli aspetti che tu valuterai vedendoli quotidianamente, no? Dal punto di vista di come si allenano, della determinazione, della partecipazione al gruppo, del vivere la vita con gli altri fuori dal campo, è chiaro, questi sono tutti aspetti che chiaramente potrebbero essere sconosciuti al tecnico, ma non credo che Allegri abbia bisogno, Marianucci o Lucca, di valutarli dal punto di vista tecnico. Mi sembra più una frase di circostanza, diciamo la verità. Però questo non significa che, secondo me, una valutazione, ripeto, come dicevo prima, per vederli all'opera da vicino, per vedere come si comportano anche in relazione agli altri. Non dimentichiamo che qualche calciatore, non mi riferisco a questi del Napoli in generale, a volte ha delle difficoltà caratteriali, a volte ha delle difficoltà ad essere serenamente in un gruppo, in certi momenti non riesce ad essere sereno, e queste sono valutazioni che tu fai solo se vivi con i calciatori. Ma dal punto di vista tecnico faccio fatica a pensare
1: che non abbia delle idee chiare.
2: No, ma non conosca le caratteristiche di Lucca e di Marianucci.
1: Lucca ad Allegri però già piaceva.
2: Vedi, allora alla fine stai confermando quello che dico io, no?
1: Sì, no, nel senso che lui non vuole farsi condizionare comunque da quello che è stato il passato del calciatore.
0: Soprattutto sì, quello recente.
1: Quello recente.
2: No, sì. Ma non credo che lui, gli allenatori, ragazzi, raramente si fanno condizionare, che sanno bene che le annate hanno ognuno una storia a sé, sono legate a tutta una serie di fattori, a tutta una serie di contesti, di situazioni, ma lo vediamo anche nel rendimento dei calciatori, no? Sono calciatori che pare che improvvisamente sono dei brocchi e poi li diventano calciatori di caratura internazionale, viceversa a volte sono delle annate con dei livelli così bassi per i calciatori che sono inspiegabili. Quindi vanno anche valutati il contesto, il momento, la situazione, il rapporto con il nuova società, nuovo tecnico, nuovi compagni. E questo ha un suo ruolo all'interno di un percorso, di una carriera sportiva. E probabilmente saranno questi gli elementi che Allegri vorrà valutare o approfondire.
0: Mi viene da fare una battuta, stiamo però facendo i conti senza Allegri, non dire senza l'oste, perché di fatto Allegri non è ancora l'allenatore del Napoli. Dall'alto della tua esperienza di procuratore, mi dai la tua impressione, l'idea che ti sei fatto in merito a quello che sta succedendo in casa Milan, questo muro contro muro tra il club rossonero, che in questo momento è rappresentato soprattutto da Ibrahimovic e Massimiliano Allegri?
2: Ma sono delle situazioni che non sono isolati, non succede al Milan, è successo anche altre volte, probabilmente ci saranno state degli scontri tra Allegri e Ibrahimovic durante l'anno, durante l'ultima parte di stagione, e quindi questi episodi possono aver almeno in questo momento un attimo creato qualche attrito, però ripeto, probabilmente il Milan deve sistemare prima alcune cose interne e poi al di là di questo credo troverà una soluzione, pure perché non vedo l'interesse di Milan a non trovarlo.
1: Sembra più un capriccio, ecco, quello di volerlo trattenere.
2: Perciò no, dico, probabilmente è legato a qualche frizione o qualche scontro che a me risulta che abbia avuto Allegri con Ibrahimovic, che però poi lentamente si appianerà quando si faranno delle valutazioni di opportunità e poi alla fine il tutto si sistemerà, insomma, che poi uomini di calcio sanno bene che gli scontri, le discussioni, anche qualcosa di più, poi alla fine va superato, perché il calcio poi va avanti, c'è continuità, ci sono opportunità di collaborazioni future, i calciatori, i dirigenti, gli allenatori, poi dopo alla fine mettono tutti dietro le spalle e vanno avanti.
0: Ti faccio anche una domanda sulla possibile trattativa stroncata, fermata, anche se ascoltata da Aurelio De Laurentiis, per il passaggio di mano in società. Gianluca Agata, collega del Mattino, giustamente diceva: quando si tratta di trattative di questo livello, dal punto di vista mediatico, i primi segnali arrivano quando addirittura la trattativa sta per essere conclusa e non quando siamo ancora in fase embrionale. Questo per dire cosa? Che magari non c'è tutta questa predisposizione, preparazione dal nuovo gruppo americano per prendere in mano una società come il Napoli, e probabilmente proprio anche per questo motivo De Laurentiis al momento ha preferito rispondere con un secco no.
2: Ma guardi, credo di essere perfettamente d'accordo con Gianluca, anzi aggiungerei un'altra cosa. Dal mio punto di vista credo che questo è un percorso inevitabile. Perché? Perché De Laurentiis dal punto di vista di imprenditoria calcistica non ha continuità, perché sembra che i figli siano orientati a fare altro.
0: Sì, sì.
2: Lui ovviamente, come tutte le persone umane, a un certo punto decide di andare in pensione, insomma, decide di non ha più la capacità, la forza mentale, le energie, la determinazione di portare avanti dei progetti così impegnativi, e quindi inevitabilmente è destinato così. Mano. Io credo che il pensiero rispetto a qualche anno fa concreto oggi c'è, però non credo che sia immediato. Io credo che almeno un paio d'anni potremmo tranquillamente stare sereni che De Laurentiis accompagnerà ancora il Napoli, e durante questo periodo probabilmente c'è tutto quello che dicevamo prima. Questo passaggio, questo entrare lentamente nelle dinamiche della società, nelle dinamiche del calcio, nelle dinamiche delle problematiche a cui si andrà incontro, questo ci può stare, che lentamente, indirettamente e senza apparire si affiancherà o vi saranno dei contatti col presidente per poi essere pronti nel momento in cui avviene il passaggio.
0: Grazie mille Antonio, buona domenica.
1: Ciao Antonio, grazie
2: a voi,
1: buona domenica.
2: Buon lavoro ragazzi.
0: Grazie davvero ad Antonio Ottaiano. Ultimo ospite, ma non è un ospite, lui è un amico di questa trasmissione,
1: è di casa.
0: Ernesto Puzzo. Ciao mister.
1: Ciao mister, buongiorno.
3: Buona domenica, a quanto vedo volete chiudere in bellezza.
0: Sempre, lo sai mister.
1: Quando, sempre graditissimo.
0: Quando ci sono io insieme a Susi ad occuparmi della scaletta della domenica, io cerco sempre di ritagliarti il ruolo
1: sempre.
0: Di dulcis in fundo, c'è sempre, questo
3: grazie,
0: è poco ma sicuro.
3: Grazie.
0: Ma di dulcis in fundo. Ecco, mister, la scelta di Massimiliano Allegri ti convince?
3: Io.
0: È la scelta migliore? Avresti preferito Italiano?
3: Allora, gli ultimi due allenatori del Napoli se facciamo l'indice di gradimento mio sotto zero, però ovviamente Conte ha vinto lo scudetto e noi gliene saremo sempre grati. Allegri è stato uno, parlo sempre calcisticamente, uno degli allenatori più odiati da me e da quasi tutti i tifosi, però adesso viva Allegri, santo Dio, ci mancherebbe, perché con una squadra del genere, secondo me l'allenatore ideale in questo momento è Allegri. Italiano, gran bell'allenatore, tutto quanto, però a noi serve un gestore di questi grandi giocatori che ha il Napoli, e con l'acquisizione di altri tre, perché penso che il Napoli acquisti altri tre, e ribadisco ancora, sarei contentissimo, Vila, un centrocampista e un attaccante di scorta a Hollywood. Io penso che facendo ruotare questi giocatori, che poi in ogni reparto noi abbiamo dei ricambi, tra parentesi, eccezionali, quindi invece di aspettare l'ottantese, questo è l'unico, forse l'unico appunto che io muovo verso l'ex mister, è che magari prima, quando uno doveva entrare fino all'ottantesimo, poteva avere anche l'iPad poteva guardare tutto qua, tanto non entro. Invece, se parlo adesso da quel poco di allenatore che ho fatto, se tu li motivi, se tu li rendi partecipi in ogni partita, in ogni situazione, 30 e 60, 60 e... Io penso che il Napoli farà un grandissimo campionato, quindi contento per me.
1: Anche perché se il mister riesce a trovare la giusta alchimia con i calciatori che ha, come hai detto tu mister, davvero ci sarà da divertirsi quest'anno.
3: Ma è normale, perché poi ecco qua, io so purtroppo che c'era anche l'anno scorso qualcosa nello spogliatoio non andava, e questo lo so di sicuro, arcisicuro. Quindi
1: un po' ecco, si era percepito.
3: Viene fuori, sì, io ormai tutti quanti adesso viene fuori l'intervista di De Bruyne e tutto qua. Io penso che ecco, con questo giocatore, se utilizzato come si deve, io penso che ci potremmo proprio divertire, visto anche ieri sera.
0: Ma come si deve, quale sarebbe il ruolo migliore? Davanti alla difesa o da mezzala nel centrocampo a tre, o da trequartista in un 4-2-3-1 dietro la prima punta?
3: Marcello, io direi 4-2-3-1, perché poi lasciamo perdere i moduli, perché poi i moduli lasciano il tempo che trovano. I moduli, i tre lì davanti, più il trequartista, nella fase difensiva ovviamente devono fare. Allora, mi è rimasto proprio nella mente Kvara contro Mbappé, che gli va a sradicare la palla, sì, sì, e poi fa il tunnel a un altro e se ne va.
0: Era una partita del mondiale per club della scorsa estate,
3: per dirti, no? Allora, questo dico io, se poi i quattro lì davanti li alterni in maniera importante, ossia, ecco, come ho detto prima, gli fai fare mezza partita lui, le energie le prendono alla grande, perché poi la differenza, secondo me, a parte fisicamente, è la mente. Non c'è niente da fare, se tu li motivi, se tu li metti in campo fanno la differenza. È una cosa che io non condividevo, e che magari, per esempio, faccio anche i nomi: Marianucci, errore a Milano, ok, non vede più il campo, 8 partite di fila, 10 partite di fila, un giocatore soltanto, gli altri entravano quando, ecco, penso che l'unico neo del mister, al quale ovviamente vanno tutti i ringraziamenti fino a vita natural durante, io dico che se fosse stato gestito in modo migliore lo spogliatoio, tutti i componenti dello spogliatoio, appunto, io penso che avremmo visto qualcosa in più, fermo restando che siamo arrivati secondi, abbiamo vinto la Supercoppa, e quindi, insomma, onore ad Antonio Conte. Però io penso, ecco, per ritornare all'anno prossimo, io penso che con una disposizione in campo e nello spogliatoio diversa un pochettino, e con carichi di lavoro dulcis in fondo, con carichi di lavoro insomma normali per De Bruyne e per qualcun altro, io penso che vedremo un Napoli più scintillante, un Napoli più reattivo e un Napoli più forte.
1: Parliamo invece di mercato, mister, perché bisogna trovare questo vice di Lorenzo. Piace tanto Calaili, si parla tanto di questo profilo in classe 2004, con enormi margini di crescita, e piace invece anche Dodò della Fiorentina, sicuramente giocatore più esperto che conosce già la Serie A. Su quale profilo andresti? Su uno più giovane su cui investire, oppure su un calciatore che è anche una garanzia?
2: Uno più giovane su cui investire, vi spiego il perché. Perché Dodò in fase difensiva, a parte che penso che adesso abbiamo recuperato il capitano, quindi potrà fare altri 4 anni, perché lui è un Highlander, e quindi andare su un 2004 e 2004, che poi tra l'altro ma non è che è tanto giovane,
1: 22 anni
2: insomma, quindi, e quindi andare su un profilo più giovane da farlo crescere, da metterlo lì, anche perché poi avendo dei giocatori importanti e facendoli ruotare puoi fare tanti moduli, e quindi insomma prendere dei giocatori adatti al Napoli più che altro ai moduli, e quindi poi farlo crescere. E io direi, ecco, anche un centrocampista importante, del difensore ne abbiamo parlato, e quindi io penso che il Napoli già adesso abbia una grande squadra, quindi anche
1: sicuramente
2: con gli altri, io sono tranquillo. E poi ecco, adesso non vorrei diventare troppo, mi sono quasi innamorato di Allegri, figurati. Insomma,
0: quel colore, appena indossano l'azzurro, mister, subito ci si innamora.
2: Sì. Si trasformano, e quindi
1: non l'ho ancora indossato, però.
0: No, l'ho ancora indossato, è una proiezione, che
2: una faccio. Proiezione, vabbè, ma io penso che già stiano lavorando bene. Sì. Però questa cosa qui a me fa piacere, perché finché c'è dall'altra parte in un'altra squadra importante che può darci fastidio, finché c'è Ibrahimovic siamo a posto, siamo tranquilli.
0: Grazie, veramente... grazie mille mister, ti abbraccio.
1: Ciao, mister,
0: forte.
1: Buona domenica.
2: Grazie a voi e buona domenica.
1: Ciao.
0: Buona domenica anche a te. Allora, ascoltiamo l'ultimo break pubblicitario prima della chiusura, il rientro nuovamente filo diretto.
1: E ricordiamo allora il numero 081-546-6873.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Siamo tornati in diretta e siamo pronti per questo filo diretto. Partiamo da Salvatore. Ciao Salvatore.
1: Ciao Salvatore, buongiorno.
9: Buongiorno, buona domenica.
1: Anche a te.
0: Abbiamo un piccolo problema con Salvatore, ma il nostro Ciro Froio, in maniera molto diciamo così intempestiva, bravissimo Gianluca Miranda, che mi ha suggerito il termine adatto. Salvatore, sei in diretta, vai.
9: Dicevo, sì, voglio aprire un'ultima parentesi e poi la chiudiamo sul mister Conte.
0: Sì.
9: Adesso, e forse anche più avanti, stanno uscendo tutte quelle cose che si vedevano chiuse nello spogliatoio e la stampa non li rilevava. Cioè, quel disagio che ha detto lui in conferenza stampa, che voleva compattare, o non si è capito chi voleva compattare, poi un allenatore di quella portata sta ancora a pensare di compattare. È passato in tante società, ha avuto anche critiche alla Juve, azioni di terra, ora voleva combattere. E ho capito dove era il problema. Il problema era negli spogliatoi. Adesso si stanno uscendo le dichiarazioni di alcuni giocatori che hanno il coraggio di dirlo, altri di meno non parlano.
0: Io De Bruyne avrei avuto piacere che avesse coraggio di dirlo prima e non quando Conte è andato via e a stagione terminata. Onestamente, a me la tempistica di De Bruyne non è piaciuta, te la dico tutta.
9: Sì. E lì c'era un gioco di interessi per giocare, perché qui ci sono stati giocatori che hanno parlato i procuratori e sono stati anche messi fuori rosa, per cui il numero aumenta. E voglio parlare di Ambrosino, non voglio parlare di altri.
0: Sì.
9: Per cui il malcontento era negli spogliatoi, chi ha parlato e chi meno ha parlato. Per cui Conte aveva un atteggiamento nello spogliatoio, come allenamento, non so quant'altro, abbastanza criticato da persone che lavoravano con lui, cioè i giocatori, la base. Per cui lui ha visto l'ambiente che non era adatto, che non lo seguiva, e ha preferito lasciare. Perché era solo questo il motivo. Non ha plasmato determinati giocatori nella rosa del Napoli. E quando c'è un ambiente ostico, qualsiasi tipo di lavoro, devi andare via. Devi andare via o al massimo fai del tutto per farti cacciare. Più avanti sentiremo delle altre più belle. Solo che per interesse chi voleva giocare è stato zitto. Ma sicuramente Conte non è, e l'abbiamo visto nelle conferenze stampa, cioè non era la persona di cui stava sempre nervoso, rispondeva sempre a Vini, chissà che problemi aveva, cioè aveva un carattere che quando tu lavori giorno per giorno con le persone esce tutto fuori, non è che lo vedi oggi e poi non lo vedi più. Conte può fare l'allenatore nazionale, perché? Fa la partita ogni 5 mesi, 15 giorni.
0: Io onestamente ti dico che dire che può fare l'allenatore della nazionale uno che, nonostante tutto quello che tu abbia elencato, nonostante anche le parole di De Bruyne, ma poi non dobbiamo dimenticare le parole di altri, tipo Scott McTominay,
9: sì,
0: tipo...
9: tentato di fare la Dureg settimana per settimana, cioè lui
0: no, questo sì, questo sono d'accordo, su questo sono d'accordo, però così come è giusto prendere in considerazione le parole di De Bruyne, seppur come tempistica, ti ripeto, non mi è piaciuta, dobbiamo prendere in considerazione anche le parole di McTominay, che è uno che invece ci ha tenuto a ringraziare Conte. Stessa cosa l'ha fatta.
9: Vabbè, McTominay, ma ve lo dico, forse vado controcorrente, sì. McTominay è diventato giocatore di calcio, sì, nel calcio italiano, perché McTominay in Inghilterra faceva la riserva.
0: E quindi, quindi qualche merito di Conte nel farlo, l'ha detto lui stesso, cioè non è che lo sto dicendo.
9: Il merito se cos'è, che è un mediocre in Inghilterra, è un grande giocatore in Italia. E lo fa vedere anche il centravanti della Roma, che non era niente di niente in Inghilterra. In Italia è diventato chissà chi. Ne prendiamo un altro in Inghilterra, mediocre, in Italia diventa un campione.
0: No, questo sicuramente, però è anche fuori da ogni dubbio che McTominay con Conte, grazie a Conte così come anche Højlund, è migliorato. E lo dicono i calciatori stessi, al di là di questo discorso su cui sono d'accordo sul fatto che...
9: Sono d'accordo, ma è migliorato.
0: La Premier.
9: Dico che migliorano tutti i giocatori che vengono dall'Inghilterra, perché i mediocri in Inghilterra...
0: In Italia fanno la differenza, no? Io su questo sono d'accordo con te, l'ho sempre detto. Beh, basta anche pensare ad Anghissà. Grazie per aver telefonato.
1: Ciao,
0: ultimo minuto a disposizione, c'è un altro ascoltatore, se non erro si chiama Giuseppe. Ciao Giuseppe.
1: Ciao.
10: Salve, buongiorno. Ciao. Cerco di essere velocissimo, sì, visto che c'è poco tempo.
0: Sì.
10: È un dubbio che ho, che mi frulla per la testa da qualche, sì, settimana, e voi che siete, diciamo, maggiori esperti di calcio anche internazionale potrete sciogliermelo.
0: Sì.
10: Siamo sicuri che, a proposito di panchine, non c'era proprio nessuna possibilità di provare, almeno provare a praticare la pista Emery, Unai Emery, che con l'Aston Villa ha vissuto una stagione veramente notevole, ma proprio per questo difficilmente ripetibile, e magari poteva essere interessato ad avviare una nuova esperienza, una nuova avventura in un campionato che non è il suo.
0: Io ti dico che secondo me
10: è l'unica domanda che volevo fare.
0: Allora, io ti rispondo con due dati. Il primo: fossi un allenatore o un calciatore che sta andando bene in Premier League, non ha bisogno di essere rilanciato, non me ne andrei mai dalla Premier, perché in questo momento,
1: certo,
0: il campionato che rappresenta la vetrina maggiore dal punto di vista mondiale per i calciatori e per gli allenatori, l'ingaggio di Emery è di circa 11 milioni di euro lordi a stagione, comprensivo di bonus. Quindi se andiamo a farlo diventare netto, stiamo parlando di 7-8 milioni di euro a stagione. E onestamente il Napoli, che stando a quello che ha detto De Laurentiis vuole cercare di contenere, seppur in parte, i costi sostenuti nelle ultime due stagioni, non credo vada a prendere un allenatore che avrebbe pagato anche di più rispetto a quello che dava ad Antonio Conte. Quindi queste sono le motivazioni che non hanno fatto sì che il Napoli si interessasse, o che comunque Emery fosse anche interessato a venire a Napoli. Siamo arrivati in chiusura, grazie a Ciro Froio che ha curato la parte tecnica quest'oggi, grazie a Susi Fiorillo.
1: E grazie a Marcello Calvano.
0: Vi lasciamo ad un disco, un po' di pubblicità e poi le ultime notizie con Gianluca Miranda. Buona domenica a tutti.

0: In vacanza porto tutto.
1: Solo lo stretto necessario,
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buona domenica e buon pomeriggio da Gianluca Miranda. Iniziamo con la cronaca. Non un incidente seguito da una rissa come sembrava in un primo momento, ma un tentativo di rapina ai danni di un 17enne. Quanto è accaduto stamattina poco prima delle 7 in viale Cavalleggeri d'Aosta, nel quartiere Fuori Grotta. Secondo una prima ricostruzione ad opera dei carabinieri, alcuni sconosciuti a bordo di un SUV avrebbero tentato di rapinare il minorenne, che si trovava anche lui al volante di un'auto, nonostante l'età e quindi nonostante non avesse mai conseguito la patente. Entrambe le vetture provenivano dalla zona di Coroglio e procedevano verso l'incrocio con via Giacinto De Sivo. Nel tentativo di fuggire, il 17enne avrebbe effettuato una manovra azzardata, finendo contro alcune auto parcheggiate. Il ragazzo è rimasto incolume durante l'azione. I rapinatori hanno anche esploso alcuni colpi d'arma da fuoco senza provocare feriti o danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. La strada è stata temporaneamente chiusa mentre le sirene e il fuggi-fuggi iniziale avevano fatto pensare a un grave incidente tra due auto seguito da una rissa. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Bagnoli, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Servizio di alto impatto per i carabinieri della compagnia Napoli Centro. A passare al setaccio sono le vie della Movida del capoluogo partenopeo. 146 le persone identificate, 57 veicoli controllati e 16 le contravvenzioni al codice della strada elevate, 5 persone segnalate per uso personale di droga e 8 le persone denunciate. Sono 5 le persone denunciate perché trovate tra le vie più affollate del centro ad esercitare abusivamente la professione di parcheggiatore. Un 54enne napoletano è stato deferito perché durante un controllo alla circolazione stradale sullo scooter a lui in uso sono stati trovati pezzi di carrozzeria rubati da altri motorini. Deferito anche un 50enne tunisino perché irregolare sul territorio italiano e un 25enne napoletano che si dava alla fuga non rispettando l'alto imposto dai militari. Sanzionati anche 3 esercizi commerciali nel cuore di Chiaia. I locali non rispettavano la nuova ordinanza emessa dal Comune di Napoli per la tutela della quiete pubblica. Sono stati sorpresi aperti a vendere bevande alcoliche oltre l'orario consentito, in un caso tra gli acquirenti anche alcuni minorenni. Momenti di paura nel pomeriggio di ieri nelle acque di Procida, dove un'imbarcazione da diporto di circa 12 metri ha rischiato di affondare dopo aver imbarcato acqua a causa di una falla nello scafo. A bordo si trovavano 5 persone, tra cui 3 minori, tutte tratte in salvo dalla guardia costiera. L'emergenza è scattata intorno alle 15:20, quando alla sala operativa della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Napoli, è giunta una richiesta di soccorso. La Direzione Marittima di Napoli ha inviato sul posto la motovedetta CP807 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia. Con l'arrivo di quest'ultima sono state avviate le operazioni di svuotamento dello scafo. La falla è stata individuata e temporaneamente contenuta, evitando così il rischio di affondamento dell'unità. Le operazioni di soccorso sono state rese più difficili dal rafforzamento del vento di maestrale, che ha reso necessario il rimorchio dell'imbarcazione fino al porto di Marina Chiaiolella, dove è stato condotta e ormeggiata in sicurezza. La chiusura con lo sport, il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri al Napoli. L'ex tecnico del Milan si libererà nei prossimi giorni dai rossoneri per poi unirsi al club di De Laurentiis, la nazionale italiana. Stasera gli azzurri di Baldini torneranno in campo alle 21 e sfideranno la Grecia in amichevoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
3: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: 3 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie. Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: amici. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
3: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Zebra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, chi è?

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ha mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Nel Black Friday di Euronic Stufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronic. Euronic, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.

prima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss Way. Betty Kay, Elettra.

0: lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

e sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ha mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Legendary Dance.
1: Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it. Da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin,

0: posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Away.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
2: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
2: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
2: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: 33 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
2: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss Way! Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
2: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits. Questo è il party del fin de semana.
1: Muy buenas tardes, mi gente. Está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana con Oscar y Gino, las 20 más pegadas a nivel mundial.
0: Questa è la grande classifica latina. Chiaramente, ragazzi, siamo nella bellissima Miami Beach. Gino Latino e Oscar per raccontarvi queste 20 posizioni, quelle chiaramente più ascoltate, più ballate in Italia e in Sud America. Ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York.
1: Nosotros le damos lo mejor en música tropical y nos pueden escuchar en Miami y en toda Latinoamérica de las 6 a las 7 y en Italia y Europa desde medianoche hasta la 1 siempre, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Ragazzi, siamo nella nostra bellissima Miami Beach, veramente siamo nel paradiso terrestre, no? Tanti amici che partono in viaggio quest'estate saranno qui con noi, quindi nel caso siete qui a Miami Beach, veniteci a trovare, siamo nei pressi del Flamingo Park, dove sono i campi da tennis.
1: Sì,
0: siamo lì.
1: Dentro de poco.
0: Siamo aquí.
1: Sì, stiamo aquí. Dentro de poco nos vamos para la playa.
0: Allora, tra pochi mesi andremo sulla spiaggia di Ocean Drive, alle spalle di casa Gianni Versace. Saremo noi con il nostro gabbiotto sulla spiaggia per raccontarvi il nostro momento magico dedicato a My Momento Latino on the Beach.
1: Y vamos a empezar a romper esto y nos vamos con la posición numero 20.
0: Con David Zahan, con Iegasti Tu.

0: David Zahan, una bellissima canzone romantica. Poi David Zahan ha avuto successo perché ha cantato per tantissimo tempo le canzoni dell'intramontabile Frankie Ruiz, papà della salsa, della salsa romantica degli anni 90.
1: Sì, sì, caro, il papà della salsa romantica, Frankie Ruiz.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 19, dove troviamo Jair Lopez
1: con questa rica baciata, Más Bella.

0: interagiscono sulle nostre pagine di Momento Latino, tanti amici ballerini. Tu sai ballare?
1: Sì, claro. Me gusta mucho la bachata.
0: Salutiamo la nostra amica Luisa Capasso con la scuola di ballo La Suerte, che ascolta Momento Latino e che sempre con nosotros.
1: La nostra... E la querida Luisa.
0: Sempre con nosotros, la nostra bellissima Luisa. E salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino Hits.
1: E alla gente latina.

0: solo perché ha aperto il nostro Super Bowl, è una delle manifestazioni più importanti in America, e niente, è diventato anche il personaggio latino per eccellenza perché ha vinto un bellissimo Grammy latino.
1: Gino, te podría llamar al baile inolvidable, no?
0: E dobbiamo dire che Bad Bunny è stato l'unico latino a vincere questo Grammy latino nella storia.
1: Sì, il Grammy latino, questo è il Grammy Awards.
0: Te gusta questo artista?
1: Mucho.
0: Artista per eccellenza, perché insomma dovete sapere che lui è il re della musica trap.
1: Sì, il re della musica trap, però él hizo un disco muy folclórico.
0: Muy folclórico. All'interno ci sono anche delle canzoni di salsa che poi hanno avuto successo, tra cui anche Baile Inolvidabile. Andiamo avanti con la nostra classifica latina, numero 16.
1: Con Jean y Alex, lo tenías callado.

0: una ora di musica di qualità.
1: Ragazzi, questo è il momento Latino Hits, il pari del fin di settimana. Tra pochi mesi andremo sulla nostra bellissima spiaggia qui a Ocean Drive, non solo per abbronzarci, ma anche per andare in diretta con vosotros con Momento Latino, il nostro appuntamento dedicato a Momento Latino on the Beach. Tutta l'estate saremo lì, quindi per tutti quelli che arriveranno in vacanza, veniteci a trovare.
0: Sì, sì, è il verano. Siamo in agosto, julio e agosto si llena molto di italiani.
1: Molti italiani, soprattutto il mese di agosto, tantissimi amici che arrivano a salutarci dall'Italia e noi gli offriamo il caffè che Oscar

0: cerca, cerca.
1: Es que siempre.
0: Sí, porque seguro hay escasez de peces en el mar.
1: Guardano chiaramente attentamente quando vedono uno squalo. Ragazzi, dovete, appena arrivate sulla spiaggia, dovete vedere se c'è la bandierina rossa. Se c'è la bandierina rossa, non andate a mare perché c'è un pericolo. Quale potrebbe essere?
0: Peligro.
1: Uno squalo, oppure il mare è troppo alto. No. Però chiaramente i bagnini non vi faranno mai buttare perché qui sono attentissimi. Baywatch americani sono attentissimi.
0: Peligro, claro che è un tiburone. No, nunca può essere una mujer.
1: Oscar, potremmo fare noi Baywatch qui a Miami? Cosa ne pensi?
0: No.
1: È un lavoro
0: no,
1: che possiamo fare o no?
0: No, non teniamo il fisico.
1: Andiamo avanti con Momento Latino Hits. Siamo arrivati alla numero 14.
0: Con Karol G, si antes te hubiera conocido.

0: Bellísimo merengue con Si Antes Te Hubiera Conocido, de la famosa colombiana Karol G.
1: Que se ha lanzado anche con ragazzi últimamente.
0: Sí, sí, al Grammy Award. No la vieron cerca de Fate y me lo han confirmado que se han dejado. Aprovecha, Gino.
1: No, ma lui è un po' particolare, un po' un tipo un po' tirato. Non lo conosco bene. Lei voleva un diamante ultimamente. Lui si presentò con un anello di bigiotteria. Non si fa, possono fare. Non si possono fare.
0: Ah, bueno, compraselo.
1: Legali a Karol non si possono fare. Karol,
0: compraselo tu.
1: Come lo compro io? Andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 13.
0: No vamos con Manuel Turizo con esta nuova bachata, Por un Pendejo. No.

0: Thriller Cinema Momento Latino su Instagram, veramente la nostra pagina sta volando, no? Salutiamo ancora un altro amico, anzi una coppia di ballerini, Luigi e Ilaria Tropical Dance, che ci hanno appena scritto qui a Momento Latino, no? Che ne pensi? Vogliamo salutare Luigi e Ilaria?
1: Tropical Dance. Luisito in spagnoli, Ilaria.
0: Salutiamo i nostri amici che ascoltano come sempre Momento Latino e soprattutto salutiamo tutti voi che come sempre ogni sabato e domenica ci ascoltate in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19. Ma noi vamos con la nostra super classifica latina.
1: E nuovo con la posizione numero 12 con Randy Malcolm, cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuente.

0: è uno dei pezzi che comunque rimane sicuramente un tormentone storico. Bailando Enter the Zone insieme a Enrique Iglesias.
1: Todavía se escucha.
0: Ancora una volta.
1: Non si sa se si è hizo famosa por Enrique Iglesias o por Enter the Zone.
0: Ma non esistono canzoni nuove e vecchie, ma esistono canzoni belle che funzionano e canzoni che non funzionano. Il DJ deve essere bravo e soprattutto a fare una selezione di canzoni belle che funzionano.
1: È il momento giusto.
0: Non è che un DJ bravo è quello che deve mettere tutte le canzoni nuove. Assolutamente no. Sei d'accordo? Ragazzi, siete d'accordo a questa cosa?
1: No, claro, claro.
0: Anche i nostri amici come si scrivono.
1: Il giochi tiene che essere, come si dice? Tiene che essere 360, no?
0: 60 gradi. Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati al numero 10, dove troviamo

0: Sotto, papagallo sulle spalle.
1: Tu sabes que
0: sei, sei latino, sei latino dentro.
1: O aquí hace calor. Gino, e oggi che te vas a tomar hoy?
0: Oggi no niente, ho pensato al famoso margarita, quello però senza birra all'interno perché è troppo pesante, Oscar.
1: Sì, io sei.
0: Margarita normale, quello che insomma i nostri amici italiani che lavorano ai bar qui a Ocean Drive si aspettano per offrirci questo. Quello lo paghiamo.
1: Ah, sì, sai che hai mucho barman italiano.
0: Ci sono tantissimi italiani che sono qui, però fortunatamente tutti i ragazzi che col tempo si sono messi a posto con loro permessi di soggiorno, e grazie soprattutto anche la spinta di Trump che ha riportato un po' tutta la linea diciamo della legalità qui in America, che insomma ci voleva negli ultimi tempi molta illegalità.
1: Già ha passato tutto tranquillo.
0: E noi continuiamo invece con la nostra classifica latina a rincuorare, a soprattutto a darvi tantissimo colore il fin di settimana insieme a Gino e Oscar per questa per questo momento Latino on the Beach, e siamo arrivati però alla numero 9
1: con Carol G, con este rico merengue Papacito.

0: tante amiche che ascoltano il Momento Latino. Questa volta c'è la nostra amica Maria Esposito, che non è una ballerina, ma è che ascolta il Momento Latino perché è appassionata solo unicamente di musica latina.
1: Y sigan escuchando el party del fin de semana con nosotros, Oscar y Gino, como siempre, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 7, Belé, non tiene

0: Y seguimos dándole sabor a esto con más musica tropical.
1: Ragazzi, ma se volete ascoltarci ovunque usate, allora ascoltate la nostra radio web KissKiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it. Tremendo pari, non solo musica latina non stop, ma ascoltate le nostre classifiche, tante novità e soprattutto ascoltate sempre Oscar e Gino con Momento Latino. Sì,
0: con che nosotros le damos lo mejor en musica latinoamericana.
1: E potete ascoltarci anche con DAB, se volete ascoltarci tramite DAB potete farlo se siete in macchina e quindi potete ascoltarci sempre.
0: Sì, y seguimos escalando posiciones y nos vamos con la posición número 6, Nicky Jam junto a Belé con Yeka de su última producción.

0: Era uno dei grandi artisti della musica urbana, che è anche proprietario di un ristorante a Nord Miami, dove Oscar puntualmente è sempre lì a mangiare. Qual è il tuo piatto preferito quando vai al ristorante di Nicky Jam?
1: Arepa venezolana.
0: Che cos'è? Spiegaci un po'.
1: È un pan tipico venezolano che tu lo abres en medio con harina de maíz precocida y tú le pones jamón, queso, lo que tú quieras.
0: Ah, tutto quello che vuoi all'interno, sí, di questo, sí, come, sí, se fosse un panino particolare.
1: Sí, sí, sí, come un pan.
0: E quindi invitiamo a tutte le latine che ci ascoltano, preparateci qualcosa di buono e mandatecelo qui, perché siamo a volte così affamati, siamo in questo gabbiotto tra sole e mare, però siamo anche affamati. Nel frattempo andiamo avanti con la nostra classifica.
1: Andiamo con la posizione numero 5 con il re del reggaeton, Daddy Yankee, junto a Bizarrap, con musica sezione

0: Hasta ahora y están llegando muchos mensajitos.
1: Salutiamo ancora Dario Iorio che ascolta Momento Latino. Salutiamo il nostro amico Dario.
0: Dario Iorio, gracias por escucharnos. Siempre Latino. In sintonia con nosotros.
1: Ma siamo arrivati alla numero 4 dove troviamo Mike Ten con Mamma.

0: ballano e ascoltano un momento latino, seguono le nostre pagine. Insomma, veramente grazie ragazzi. Saludo. Per essere sempre con nosotros.
1: Saludo muy especial a la escuela Vamos Latino.
0: Vamos quasi alla fine di Momento Latino, infatti siamo arrivati alla numero 2 dove troviamo Marc Anthony
1: junto a Nati Peluso con esta rica salsa, como en el idilio.

0: Bellissima questa salsa di Marc Anthony con Nati Peluso, Como e Nell'Idilio.
1: Sì, sì, esta salió hace poco. Bellissima salsa.
0: Bellissima salsa, ma questa salsa ci porta chiaramente alla fine di Momento Latino, perché adesso che cosa facciamo? Dobbiamo ascoltare solo la nostra grandissima number one.
1: Hemos llegado a la cima con Romeo Santos junto a Prince Roy con Ay San Miguel.

0: Baciata insieme al merengue, un mix tra merengue e baciata di Romeo Santos e Prince Royce, che dobbiamo dire che prossimamente saranno in tour, anzi sono in tour attualmente in tutto il mondo, ma arriveranno anche in Europa.
1: Sì, sì, a fine di giugno, luglio, mi pare che stanno in Europa.
0: Termina qui Momento Latino Hits, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è alla prossima settimana e continuate ad ascoltare la grande musica di Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Hasta luego!